Sia sperdert, da Peter Lanzel. Sia sperdert, la vite qua, sein sotr at savess portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de dumandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amur es qua, dode sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau el la rivet da scus, nin giun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt traslüsch avert. Ist du perdert?

L'amur, de Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce de soffri. C'è l'amur, declara, l'amur, esco in legn, el cor lu penetrada fa ella l'austrien. Culeva esca figlia ti biala l'amur. Ed en tu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il cors schlup.

Resposta da Tina Nolfi. Via onan perpendicul. Responda subit, clarinet. Alla fin voglia savair ma direcziun. El va via enan, via enan, forma un ring e sta salda.

0: las novitats der RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo alla drecira regionale Malöge cumenza oz il process per responsabla dats. Il possessur della bar Le Constellatio a Cromontana è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. Il Laura Oz è di dezzo le gliefi ciaut, Samurez è andati 20 grazie da quera 26. Iele 6, meu nome è Müller, bienvenuti.

0: ulteriuras persunas sparidas ne detti a bitch.
1: Ina de las tschun persunas che valevan sco sparidas agins dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde han ins flau duas bares el baguetsch, cai per part periclitaus de Curdanzemen. En tod ans flau e la casa de pliras abitaziuns quatter bares. 14 persunas avevan saviu bandonà quel al venderdis durant el fiug, oggi delas en venidas blessadas. La regiun pel fiug ei un bo clara, las investigaziuns continuation. La regienza grigiuna exprimiu saia consternaziun e tristezia suenter la disgrazia. Ella condolesce las familias de las umfrendes e divise biara forza in quelles uras tristes. Il medem umen in graziella è a tots a totes che stein acziun durant l'incendi. Florian Mon, redaktion Quera.
0: Il possessur della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arrest d'inquisizione per via da violenza a casa. E lei attaccia sia donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospital. L'emprima l'emitur de televisione genevrin Le Mont Bleu rapporta in causa. Sil sventra RTS conferma il rapport. La cancellia d'advocats che rappresenta ils coniugals a sottostriccia che ils schebeizze casa per tutti sul letto ma in la vita privata dals Morettis e che quels vengono investigati indipendente ma dall'incendi desastrosa Cromontana. La notte di San Silvestre rotò in fieu in la bar, 41 persone in morte e 115 ulteriori blessate. Nus mit einer l'exterior, l'Ukraine festive schotzes di dall'indipendenza. Gist avant 35 onze e la sa deliberata dall'Union Sovietica. Desper il president del Cussell de l'UE, Antonio Costa, vigner il nov premier britannic Andy Burnham specia a Kiev. Prelle si l'emprim viadi l'exterior de picale entra in uffizi avant in mais. El accentuesce con quai il sustegn della Grande Britannia per l'Ucraina, ai nom da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, er il presidente francese Emmanuel Macron ed il chancellier tudest Friedrich Merz. Plin avant det in a conferenza per video con ulteriurs aliats dell'Ucraina. Intanto, nella notte passata, continuava le attacche svizzendaivle tra la Russia e l'Ucraina. Tra l'altro, la Russia attacca mires nella città Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali in tre persone venite smazzate per le attacche ordinarie. La Russia da sia vart rapporti d'attacchi ucraini con droni e rakete in la città Krasnodar e nel sit del paese. Due persone sono venite smazzate, cura che tocca da droni sia crudate in una canorte d'ufans. In pli sia in magazzin di un commerciante online venite uccia. E dank del Sport, Bala Peto del Streis Clubs Grigiuns, che in Staats in Aktion ihr am Budi Festival in Victoria. In la Segunda Liga schloen Lion Gurignaur Deifer contra Vaduz con 4 adin, e Valpo Schiavo Calcio a Gurigna contra La Runa con 3 adin. Per Omedus Clubs esiste la prima Victoria della nuova Stagion. Les Donnes del Team Sur Selva, han già pudì festivare la seconda vittoria della stagione. In la seconda liga hanno sur Silvanes battì Uz nach Claremain con 7-0. Ed in la quarta ronda della Superliga IB guadagna ir contro Vaduz con 4-2.
2: La meteo.
0: Oggi si dette sulle lief malgrado in cinz nivels. La sera vengono quels l'ora più spesse di commenza lo camen a plover. La temperatura maximale tra 20 gradi in legna di nota, 25 gradi in sorselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
4: Pronti al microfono a zapponura la dina scena, già vuoi una buona partenza in questo lunedì di al 24 de Washington. Bel, e se te conobundi.
2: RTR, da luz, per vus.

0: L'undici bunura las seis i saider in bundi in odana moneada in cuc sulla findefna.
1: Pervus con vus.
0: Passa 50 ans ist la pendiculare da fidat sul crap da flem stata a disposizion be al personal d'Alp i per al transport tanto rotter da lat. Ossa es müda quai. La pendiculare nova pon ossa dovrar otters da questi lessen i recaminari la regiun. I sonda passada a fidat fat festa per la nova pendiculare. I cler c'è uno cela allora eramo pensavi del temp passà. Sco Guido Casti al responsabile per l'infrastruttura turistica flem.
2: Hotelier in lur Angebot molche Kuren. Els trovavan Latsch, Bulkigiel, els trovavan Latsch.
0: In der Pendikulare pel Wellness, per dir uschea, ma klärtsche ir las Paures i als Paus dovreven lur la Pendikulare veglia, hai per ist un Alp o per verer da lur Vatches, uschea ir John Cavelti de Sagogn.
3: Adieu, Molena, si arra l'Iliesch. Quando ti ho detto, ti ho detto, ti ho detto, il peor detto, ti ho detto, hai fatto un stop alla bana in sgulata sia la soga. E io vado a dire, o se si finì, perché io mi metto la voce che ti trasflade.
0: Per fortuna si è loro in incin aiutarci, allora lasciare in avanti la pendicolare. Quella i blere altre storie hai tu di sonda passata alla festa della nuova pendicolare. Da fidat sul crap de flem, ja mo de püses, wenn er brand per wo kun un klick sün rtr.ch. Bellin de di bunura.

star sü cun RTRI Andrea Berghi. Vamet forsa ir let o dudin clur. Una delle news della fin d'evna passata è stata quella che il yacht Larry, al più alto cifra murs della Grande Bretagna, quel ci sta il Downing Street numero 10, ne sia il stesso ne morto, scocciniva pretesto di un portal inglese. Dimentà sia morto allora giusto svesi, quai via agen account, da Dex in cio cel a passa 900.000 followers. Ma co è sua possibile? C'è un yacht, è su cifra mus, c'è usce novitats van surbot totals tickers d'Europa. Bun marketing, forse da dina vart, ma da cella vart varaia schon ir da far in zic con l'istoria del cater Larry. C'è l'anterior primminister David Cameron at tut del 2011 ordinat mura per bestes. In a bella istoria e qua con l'intent fic logic in sé da far in a fin con totals murs ci son in la casa, ci diserfin già papiveglia del da Downing Street numero 10 appunto. Ma a mobile e marciabile, intanto c'è in 10 anni, sono nuits i derceiz, 6 primministers, dai proprio c'è una costante in quella casa, e quasi appunto questo yacht Larry. Ed intanto è appunto uscì in attrazione, c'è la da fatta chief ses agent title, Larry Chief Mouser to the Cabinet Office. In acqua ne dia e qua sta proprio scritto sulla pagina ufficiale della reggenza britannica. Ma allora ci sono in avanti in buon cifer murs Larry the Cat e tutto il resto in buon dì in 4 minuti le 6 e mezza.

0: Lindeti bunura les 6:30 intantriva Urs Müller de Portaint pront cul les novitanze de les 6:30.
1: Novons venter la bova da bondo tracta la drecira regionale Malöja Puntregin, il cas. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo è rispondere la domanda se 5 persone responsabili e inculpanti d'aver tralasciato a serrare le sende di viandare nel territorio periclità. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. El ha attaccato sia donna. In conseguenza, sa quella venire trattata in l'ospital. Tant l'altra RTS rapporta in causa. Ed anche il ballo regionale nella seconda liga schloe in Lyon guadagnò d'Eifer contro Vaduz con 4 din. E Valposchiavo Calcio a guadagnò contro la Runa con 3 din. E le donne del team sur selva hanno battuto Uznach Kleremain con 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E la novevna comincia con il solai, per verso omesdì arriva in prima snuvola, si finzaira poi l'urenir blec qua e là, qua topro temperature maximale da 20 gradi in inge di notte, fin 25 dai a 8 in surselva e 26 gradi in la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: La Val Calanca resta la via Tantor Molina e Arvigo serata qua per vida boves. Ci vediamo tutti in via in Bumbiadi e fate attenzione.
4: RTR Unique e simpatico.
0: Bel lunedì.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpetua Nadat.
1: RTL, nur che la musica e da cia.

0: Lündet die Bonura Weinchen da lasse.
1: RTL Impuls.
0: Hanna Fluri, oz sur da quam pag ce no dovrein mincia tant per en sentir der ce melder.
2: Sulla curuma della fnestra da stüva as recciata un aloe vera. Questa planta m'accompagna osa già per un per ans, che da fat mi deda già pusses votes. E comenzament non savavi uscen andret ce c'è un aloe vera drova vara manch per crescere e prosperir. Se vi una pezza dai in preis, c'è mema ova fo bedan. Il melder fer una bella duscia una volta al mais. Uscetce il fuons e sbleccentò. Eva facetò una bella piazza a solai in mia stenza e la aloe vera o cominciò a fer foglies verdes e siuses. Da tempo in tempo son da fatta crescies un per girasöls ent il pot. Questa nuova abitazione è sciura ed è difficile accettare un lo adatto per mia planta. Se la curuma della finestra da stuva profitla almeno di un per singul razza solai. E le prossime evnas diventano le foglie della planta stiglies e debles. E le spendono senza voglia sur il rim del pot. Con cor grev decidi di dare in vacanza la planta seccia in un lieu con da più luce ed aer. E repa sente le prossime evnas in un lieu clair ed aerus. E tutto in una volta badi scuccia il pais delle ultime evnas sozza da mia pet. E bad c'è tiri il flet più leggero. E dè am sdast la bonura con un sentimento bumeluna. Forse c'è luce, solai ed aer bastan mincetent.
1: Impuls.

0: L'attuale del Love Bugs qua pro RTR in 30 minuti les 7 lundes di Bunura e Possibel. Ciò va a dire due disco che i nostri colleghi Elias Tuzeos e Marcus Petendi hanno discutato in loro podcast quando i antici pensano da questo momento quando il nuovo anno di scuola cominciava. Quai postit per vi dels articels de scola.
1: Quel etuich a che dus uno dus parts che postorora, ju che and la metage un palö per las grobes grandes de la varta jo che che pichnes fodes per metter ein tris plise coolis, de che la vart forts in a forsche din pret, e che tu driver es quasi con pichen in a station de papeteria, e tu serge de fitch compact. E ti puoi mettere quanti bugia.
0: Belle salgordanze. Sono tornare a scuola dai nostri colleghi Elias e Marcus. Ma i da erano altri motivi per celebrarsi il cominciamento di scuola. Novs Roms potesse essere uno di questi motivi, o forse i Roms ci ne svevano, o ci credono a punto di vento. In mince caso, sono due Rom che pensavano er per fare tutto per i genitori, ma i scolari e scolari.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: cun la buona nuova da Lemna.
1: Io sapo il cominciamento della scuola, der c'è fitch attuale als roms de scuola. Ischel ufant, venia chance i quinte, c'è la scuola al rom Fortuna. Dai a forse schon un o c'è il genitore ci guarda al primo momento in pa stut. Ha in sé è triste ci dovrà quai ozendi, ma in stes fitch bel ci si occupa del tema e spiglia serius. Mosar a scolares e scolares sco c'è Fortuna funziona, ma come va quai? As poi a imprender sentimenti positivi si Fortuna sco c'è si imprende a far quin sulla grammatica tu daiscia e loro giusto mo imprender quai là in gioce il sentimenti positivi venien qua e là forse schon in sich alla quarta. Domda qua di Magister de Fortuna al Center de Formation per Tecnica a Frauenfeld, qua is nempe una delle prime scuole in Svizzera ci ha integra al Rom Fortuna il orari de scuola. Si è risposta ci non ia principal manch be per sentir bain durant le ore de scuola, al bet es schon ci juvens dessen pitöste elaborar metodes ci juden a tor svesper manz le vita. Ci imprenden lur fermezes i de meter als bets it ils lura er realisar in lor vita. U se cifen als scolars, ila scolares, ila sbun 72 lekzions er l'occasion ed exercitar certes abilitats pal bain star a lunga vista, tant rotter er co irintuan cun emozions. Di mena, imprender a scola, sco c'è fortuna funziona, be bonder, quant ferm, c'è quai fa scola er in avenir, qua prono in Svizzera.
2: En musica per quella

L'undici bunuri in 4 minuti è la 7 e a tutti sin via osa far attenzione. Vaglia per tutto questo, sono sull'autostrada a Traide, stanno il cuore sud e cuore nord ai bestias sin via. Di meno, far attenzione, sull'autostrada a Traide, stanno il cuore sud e cuore nord ai bestias sin via.

0: Las novitats der RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo alla dreciera regionale Malöge comincia il processo contro 5 persone responsabili. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. Il Laura Ozze si dezzo le liefi, ciao, Samurez è andati 20 grazie da quera 26. Iele 7, mio nome Urs Müller, Biengi. Quest'emna tracta la dreciera regionale Malögia Puntragini il caso della bova al Pizzo Cengolo davant Novons in Val Brigaglia. Per quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo è rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti dovevano tralasciare da serrare le sende di viandare nel territorio periclità. Il processo comincia oggi e deve durare 3 giorni. Sventre il gran incendio a Tusaun in venidas chatadas las barres delle due ulteriori persone sparite, quai ha comunicato la polizia cantonale ier sventre mesdì. Ulteriori persone sparite ne detti a bitch.
2: Ine delle 5 persone

0: Premiu saja consternaziun e tristezia suenter la disgrazia. Ella condolescia las familias de las umfrendes e divise biara forza in quelles uras tristes. Il medemu menen grazia ella e a tots e totes che stai in acziun durant l'incendi. Florian Mon, redaktion Quera.
1: Il possessur de la bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. E lei è attaccata a donna. In conseguenza, sa quella venire trattata in l'ospital. L'emprema all'emitur de televisione genevrin Le Mots Bleus rapporta in causa. Si suentra RTS conferma il rapport. La chancellia d'advocats, che rappresenta il coniugals, ha sottostricciato il sciabez a casa per tutti in suletta mai la vita privata dals Morettis e che quels vien investigati indipendentemente dall'incendi disastrosa Cromontana. La notte da San Silvestre rotò in fieu in la bar, 41 persone sono morte e 115 ulteriori splessades. In un'altra exterior, l'Ucraina festivesce oggi il dì dell'indipendenza. Giusto avant 35 anni e ella sa deliberata dall'Unione Sovietica. Da sper il presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa veng er il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, special a Kiev. Per el es il prim viadi all'exterior da piccole entra in uffizi avanti in mais. El accentuesce con qua il sostegno della Grande Britannia per l'Ucraina, ai nom da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucrainese Volodymyr Zelensky er il presidente francese Emmanuel Macron ed il chancellier tudest Friedrich Merz. Plin avant detti in a conferenza per video con ulterior saliats dell'Ucraina. Intanto, nella notte passata, continua le attacche svizzendaivle tra la Russia e l'Ucraina. Tra l'altro, la Russia attacca Miras in la città Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali in tre persone venire smazzate tra le attacche sordalaria. La Russia da sia vart rapporto da attacche ucraine con droni e rakete in la città Krasnodar e nel sit del paese. Due persone sono venute smazzate, cura che tocca da drone sono crudate in una canorta di fans. In più sono in magazzino di un commerciante online venuto già. Del sport, Balapè regionale, tutti i tre clubs grigiuns che in stato in azione erano potuti festivare in vittoria. In la seconda liga, Schloen Longrigna, Ordaifer contro Vaduz con 4 din. I Valposchiavo Calcio a Grignà contro la Runa con 13 din. Per Omadus Club si esiste la prima vittoria della nuova stagione. Le donne del team Surselva hanno già potuto festivare la seconda vittoria della stagione. In la seconda liga hanno le Sursilvanes battuto Uznach Kleremain con 7-0.
2: La meteo.
1: Oggi si detto la lieve e nel decorso su entremesi si forma nivels più spesso, localmente poi venire bletch. La temperatura massimale è 30-20 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 3 di Stranda Quera Siti e Quera Nord hai animali in via, e da fare attenzione in nome due direzioni. E in Val Calanca resta la via tra Termolina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Due 150 equipe sono state alla presenza del Swiss Epic Vanch 26 e guadagna an dus grigiuns. Fedri Barandoni ed Andrin Beli, da più del duo romanci e loro vittoria giusto scoprossam qua pro no, è sun ledina scena.
5: RTR. Unic.

0: Lunde di bunura la seti du de gina meldre istoria na ves la corsa extrema del Swiss Epic podu scriver ord viste romance. L'equipa indigena in Giardina La Pond con Fedri Brandoni e Andrin Beli ha guadagnato la corsa e al team RTR con papi e figlia Rolf e Pierina Beli ha finito la corsa anche la categoria Mixco Terz sul Podest. Grandes emozioni per Fedri Brandoni, a mo mai non ha neppe in team romance guadagnato al Swiss Epic.
1: Incredibile, veramente incredibile. Da spiegare la prima etapa, hai Stefano e Sushé. Sei crazy e alla fine sono ben contento. Non so mai stato tu. Non so c'è di.
0: La base per questa vittoria hanno Fedri Brandoni e Andrin Beli. Mi sono al primo di curci hanno guadagnato l'etappa da casa alla punta e hanno ora potuto il mince di cultrico e alla partenza. Andrin Beli, al più grande successo della carriera?
2: C'è definitivo, io grazie a voi, mi ha mostrato che mi ha lasciato di corsa di bella. Ecco, è proprio stato nella più grande fino a mia. Claro, forse che è Peppi, che le c'è in sport, non ti sturco quella corsa che è, però se entra, già lo sono alti, il Swiss Epic, e da se vengono in quella corsa è proprio in highlight, in punto culminante, già della nostra carriera.
0: Gratulazioni, spero la vittoria per l'elita alla famiglia Beli e potuto far festa con Bab Rolf e figlia Pierina. È un Isco Team RTR alla partenza e hanno finito la serie Isco Terz. Fina musica Michael Jackson e te la indura con ci desidera adesso e dopo l'ultima corsa.

0: Vengiast du di avant Fadri Branduni d'Andrin Beli, Gudonien, al Swiss Epic Vanch Vanchises, la corsa ci ha manato in Gidistra, la regione dell'Inge di Nota e de Tavò. 250 equipe sono state dalla partita e Gudonia an Romans. Sper la vittoria pro l'elita, alla famiglia Beli er potuto far festa con Bab Rolf e figlia Pierina. Es un itchco team RTR alla partenza 90 portà e han finì la serie de corses ir sul podest, sul plat. Traisi sun ossa es dus part del circolo exclusiv Epic Legend co es quai
1: ja qual Epic Legend medaglia è per me eba jetzt zwei mal eine medaglia per me schon net sich special per che va attachment chu non si dice din reperteu co alla sets che als wie epic et quere per me din in dus plebians moments che va se veu da als corrider quale medaglia de vese quale emozioni de dus sets riunir schine schon ja, un speziale, ed emozional.
0: Emozional in buon cevazzin, dire alla fine a til bød, dove us c'ars 300 km col velo, pel bab, Rolf Beli.
2: Se vi finì a scia il Swiss Epic, che ad eus da Bialaura, è schon, asken si insieme, aber forse insieme, kins aveva nianc mai spiciau che veni si bene, aber scelo si lungi, si trovi in Valencia,
0: I bler de impressions in emozions del Swiss Epic 2026. Ci dis ir ie a fin, ci atava con un clic su rtr.ch.
3: RTR, a puls del sport.

0: speranza al cumanzà ir bain per voi quist lündes di bun'ura o sesa punctles 7:30. Urs Müller sa che ci da de nuov.
1: Questa è una tratta della dreccira regionale Malögia, appunto Gigni, il caso della bova Bondo davanti a Novonz. Tra quella disgrazia era morta 8 persone. Il processo ha rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti dovevano tralasciare serrare le sende da viandare nel territorio periclità. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via di violenza a casa. El aia ta casa donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospital. Trant l'altra RTS rapporta in causa. E tra il ballo per regionale, nella seconda liga, Schluenglion Gudignau Daifer contro Vaduz con 4 din. E Valpo Schiavo Calcio a Gudignau contro Glarunna con 3 din. E le donne del team sur selva hanno bitti Uz nach Kleramain con 7-0.
2: La meteo.
0: Per la nuova comincia con Sulaipel Grigion, per verso di Omas di Riva in Prims Nuvel, si finisce poi l'Urirnir Blech qua e là. Qua è pro temperature maximale da 20 gradi in Inge di Nota, 25 da in Sur Selva e fino a 26 gradi in la Region de Quera.
2: Vias e traffic.
0: L'autostrada a Traide, stand der Quere Süd e Quere Nord, è una bestia su una via, fat attenzione, ed è da far attenzione in tutte le due direzioni. Di meno, l'autostrada a Traide, per il momento, Quere Süd e Quere Nord, bestia su una via, far attenzione in tutte le due direzioni. E allora in Val Calanca resta la via Tanter Molina e Arvigo Serada per Vida Boves. Tutte su una via, fat attenzione e buon viadi. A Modesia ad dormire, loro comincia la ciacciotta in Grigion, sono sicuro che uno ce la sa qua. Ma in buon tempo per dare in cook, sono per cifre fine verso 10 della sotte.
3: RTR, informativo e divertente.
0: Billie Eilish, buon dia.

0: I pretendo sinejada che Lionel Babst es quel ci va ante l'istoria del Kikerisesco, quel candidat che ha la più gronda, lunga posa de runde 12 e runde 13. Evna passada es na stazion viadi con os Kikerises, vos avaivet i per quai c'è quella lunga posa, o avant c'è no avaim fat quella lunga posa, a Lionel Babst in promis quist.
1: Ja, weil ja, du gewusst, also nostra stiva fus lo è, aviate, nauto, fus lessi, aber lef qua forse in te glunch.
0: Ma questo è allora scuola domandare a Sergio Guecci ci vengono se proprio ma mangiano da qua da porta in scuola insomma amo voglia di dire su inviati Nina a Savair scuola prossima in 4 minuti o vai buondì
2: ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht zwei linke Hände bei ungeschickt bei mir Bruchlandig als Chappilot

0: Hai intant cha Bashi a chanta una de ses novas, vaina no a cercha a Lionel Babsi, van chata il.
1: Il Kikerisis. Presentata folk, vossa potia dal vich en la region.
0: Bun di, ser Lionel.
2: Und dies mei?
0: Ai, oh, sie ist bun.
2: Ossa, ei di bien. Ai funktional.
0: Ai, ossa, ei funktional.
2: Und wir zusammen.
0: Wir schon in paint Thema, c'alves forz in Vlida, no? Pri de la lunga posa.
2: Na, insomma, bu.
0: Quai schon nö? Wir will missel Giovellerin.
2: Perdona?
0: Wir will missel Giovellerin, will schittant in in agenda.
2: Na, erst du will mir a... Ja, l'agenda war scritta, bis sonst will fra.
0: Appunto. Il aveva in promessa avanti che noi geni qua si inviati, a Sena Sunida, Sergio Guecci, Gabi De Gonda, io si inviati, il aveva in promessa quella iada che le porte fossero aperte per ella ad Altorf, per una ronda, a casa.
2: Sì, sì. Se l'ex, non c'è caso. Ed è forse un po' altro, non venne in Bilac.
0: Oh.
2: Bo si sicura, via. La via è via al Lax, ma bo in quelle dimensioni che esco che ho.
0: Tant la reclama, Sergio, a su muoveglie di dì.
3: Ah, fissa forza da tenere randil, che il vordarce c'è possibil, se date una continuazione da quel kicker sei inviati per c'è becch era ter Lionel Babsch. Mincia casa il sto l'emda fitch intensiva, l'emda passata d'antandena emda fitch bella, ir simpatica, cordiala, e las auditores e dils auditores, c'è ongiù il kicker sei, scalzom, fac che il proprio stupend. Azzo che gli anirò a mincia casa a restar e ci date una continuazione da quel kicker sei inviati
0: per c'è becch. Mince casa banda al plajair zair do dia al plajair ifna passada Sergio i cece bader in paine sti frisuri zotti in pa gulif su a quanto far con quel cabrio ci vuol dire tingir
3: azo il cabrio senza far reclama par marca scale proprio sto
0: schon ha in cochen grandios das fotografie su net der funzione dalial inviati na to scherzo o se venia serius ser Lionel no io vain runde 3 e la fat ses correctes al prüm set correctes pro secondo dovres ot di mena Sergio
3: och ot e dovres la qualificazione per il finale
0: al final i vali stes per alt
2: Lein en proa.
0: Provai
2: no. Tocano zere dina pezza cop.
0: Ah, lein veres che ci vignoz. Sergio, es pront?
3: Javijain Blair Klitsch, Lionel Babst per quella terza runda.
0: Un.
2: Grazie, Fitch.
0: Dus, treis. Schis va oz in grigion per bulais daia un cesti.
2: Ja.
3: Fallo.
0: Un telefonare al 143 se scrive pro la Tox Info Swiss.
2: Falleu.
3: Correct.
0: Al momento in Svizzera da più persone sur 65 anni con giovani sottovanti.
2: Correct.
0: In Grigione si sono passati da 1040 la persona a Ciaccia.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Il Bascat è una frisura con ci avessi ci riven fin pro la spadla.
2: Yeah.
3: Falleu.
0: In settembre da in Kikerisi speciale il Ciamonas da Ciaccia.
2: No.
3: Correct.
0: Bushman è la prossima luna plena.
2: No,
3: correct.
0: Il diametro del Solai è verso 400 gradi più grande che quello della Luna.
2: C'è,
3: correct.
0: Il radius è preciso la metà del diametro.
2: C'è,
3: correct.
0: Il Yacht Harry, che sta in Downing Street 10, ha passa 900.000 followers.
2: No,
3: correct.
0: Da Wendel 27 costa una certa composta B in Svizzera, un franchi...
2: Correct.
0: In Svizzera è il Cevrel, stat l'an passata la bestia che disnuda sei etanda al più sovent.
2: O se sono gasse repetere la devota avuto.
0: In Svizzera è il Cevrul stat l'ompasa la bestia che disnuda se è tanda al più sovent.
2: C'è.
3: Correct.
0: È correct. Tu te giovane fat. Quasi io. Alla fine sono un po' tenuto un po' nervoso. Qua era uscito zacchic. Non vedo te leva. Qua era la strategia. Non è che te l'ar più a fin che c'è quint. Ha?
2: Ah, io metto col devoto tre ciao. Sto se un da in a dus.
0: I reint che il rischi. Bun.
3: Lionel Babst, c'è facendo domanda che le ore?
2: Io spero da chi crisi.
3: Il finale, wow. Domani giunge il finale da 12 pretensioni in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corrette.
0: De fatta, wow.
2: Super.
0: La posa ha fatto bene, la posa ha fatto bene in quel caso. Al belle gazette.
2: De, gazette.
0: RTR circa, ha?
2: Exact.
0: Ma bun.
2: Questo è un Allora, preparato per demain.
0: La sera di ieri, noi ci vediamo in blera fortuna, Mr. Lionel, domani, per il finale.
2: Grazie, Fitz.
0: E ti ha anche Sergio con un'orecchia sgira, non?
3: A mincia casa.
0: Mettendo il giovagliarino. Buon, allora in bel di, buona preparazione, Adel.
2: Grazie, Fitz.
0: E tutto il buon per domani. Arrivai.
2: Grazie, addio, ciao.
1: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Lünder die Bunur in Kompanie der DRTR in 10 Minuten ist las 8. I am Planetas spoja lasar ihr Quischqua.
1: 10, 9, 8.
0: Sì, lunch non vai più, l'ora comincia la ciacciotta grigiuna, mo 10 a dormire. Ha i 90 di avanti anche il kicker di 6, intanto ci vengono a preparare, a spiegare, e si è arrivata la statistica de ciaccia dall'anno passato. Dal 25 sono state inviate in Svizzera 29.300 ciacciadres e ciacciadres. In tutto l'anno si è bot 75.000 bestie, vuol dire bestie selvagge, per esempio cervelli, cervi, ciamo o appunto i rapporti sulvati toccano anche in quella statistica. E ci ci dice, sono molto interessanti per me quanto fermo, cioè quella cifra varia da 101 a 101, intanto il 101 grigiun è mincia 40 persone e da acciaccia l'anno passato era qua il 101 turic mincia 1000 persone e in tutta la Svizzera è mincia 312 persone e da acciaccia del 2025 qua è però in una quota di donne di 5%. Hai, tante cifre. E cioè, per quella quota di donne, e se crede dire, c'è quella naturale, o c'è in andretto qua pro RTR, in mince caso, se non guardiamo sul team di no moderatori e moderatori. A sbada postuito pro una moderatura, la febbre di ciaccia, Natalia Weber, posso dire, Cecilia Ursmüller, idea va entrata, son da buon'ora con il studio, anche la stessa buon'ora, e vis in una cornuna, a proposito, una di quelle belle, ci aspetta per decorare il nostro studio di ciaccia. Quella fu di meno pronta, Natalia Weber, be febbre per decorare qua il nostro studio. Tutto il resto, penso, arriveremo, la corna qua, e se vuoi avere tips per Natalia. Hai questo pigliesla creia sono muoiente. Co decorare il studio de ciaccia. Tips jent a Natalia Weber. Buon dia!

0: Las novitats ter RTR.
1: Novons venter la bova da Bondo. Alla dreciera regionale Malöge comincia il process contro 5 persone responsables. Il possessore della bar Le Constellation a Cromontana è in arresto inquisizione per via da violenza a casa. E l'aurozza si dezzo le gif e ciaut a Samurez andati 20 grazie da qui a 26. Gieles oggi, mio nome Urs Müller, Biengi. Quest'emna tracta la dreciera regionale Malögia a Puntragigna il cas della bova al Pizzo Cengalo davant Novons in Val Bregaglia. Per quella disgrazia era morte soc persunas. Il processo doveva rispondere la domanda se 5 persone responsabili e inculpantes de aver tralasciato a serrare le sendes de viandare nel territorio periclità. Il processo comincia oggi e doveva durare 3 dies. Sventre il gran incendio a Tusaun in venidas chatades las barres de las duas ulteriores persunas sparides, quai a comunicia la polizia cantonala ier sventre mesdì. Ulteriores persunas sparides ne detti a bitch.
2: Ine de las tschun persunas che valevan sco sparides agiens dia localizau pli baul, scrive la polizia. Schon la sonde han in flau duas barres elbegetsch, quai per part per clitaus de cordanzemen. En tot ansem flau e la casa de pliras abitaziuns 4 barres. 14 persunas avevan saviu abandonar quella venderdis durant el film.

0: inquisiziun per via da violenza a casa e l'aia attaccasi a donna. In conseguenza sa quella venire trattata in l'ospital. L'emprema l'emitur de televisión genevrin Lemo Bleu rapporta in causa. Se su entra RTS conferma il rapport. La chanzlia d'advocats che rappresenta ils coniugals a sottostreccia che ils sebeiz a casa pertuccian su letta mai in la vita privata dals Morettis e che quals vignan investigati indipendente mai dall'incendi disastrus a Cromontana. La notte di San Silvestre era rotò in fieu in la bar, curanti in persone se morte e 115 ulteriori seminite splessate. In un momento dell'exterior, l'Ucraina festivesse ozzes di dall'indipendenza. Giusto avanti 35 anni, ella si è deliberata dall'Unione Sovietica. Da spera il presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa, vin er il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham specia a Kiev. Per el è il primo viaggio all'exterior da piccola entra in uffizio avanti in mais. E l'accentuesce con quai il sostegno della Grande Britannia per l'Ucraina a in nome da Londra. Da sper Burnham benevent il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, er il presidente francese Emmanuel Macron ed il chancellier tedesco Friedrich Merz. Prinavant det er in a conferenza per video con ulterior saliats dell'Ucraina. Intanto, aner la notte passata, continua le attacche svizzendaivle strante la Russia e l'Ucraina. Trant rauter ha la Russia attaccia mires in la città Kharkiv e nel nord-ost dell'Ucraina. Tenor le autorità locali in tre persone finite smezzate per le attacche sord all'aria. La Russia da si avart rapporti d'attacche ucraniche con droni e racchette in la città Krasnodar e nel sit del Pajais. Due persone sono venite smezzate, cura che tocca da droni sia crudata in una canorta d'ufanz. In più, sei in magazine di un commerciante online, vieni tu già. Der Sport Balapé regional, tutels drei Clubs Grigions, gen Stads in Aktionier, an Pudi Festival in Victoria. In la Segunda Liga schloen Lyon Gurignà Ordaifer contra Vaduz con 4 din. E Valposchiavo Calcio a Gurignà contra Glarunna con 3 din. Per Omadus Clubs esiste la prima Victoria della nuova stagione. Las dunnes del team sur selva han già pudi festivar la seconda vittoria della stagione. In la seconda liga han la sur Silvanas batti Uznach e quai clara main con 7-0.
1: La meteo.
0: Oggi si detto sulla lief e nel decurs del sventer mis disse formen nivels pli spess, localmente poi venir bletsch. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in sur selva e 26 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: Vedina stehen al microfon, lündi als 24 de Wurst. Die Chichiteit la RTR sa, la prossima mezz'ora daia in gewiss de musica. D'una der ci belles surprises, per quan alessa in utra dir vramanch massa bler, be quisqua.
4: Che la canzone na ucula.
3: Es un be bonder.
5: RTR. Mes Radio. Mia lingua.
3: Mundi.

0: mia canzun preferida.
1: Io sono Mattia Sonda de Sterva e io faccio la canzone Ciel Blu e io salei già accesa e che la canzone è una ucula.

0: Agenda di Bonur in compagnia di RTR in 7 minuti alle 8:30.
1: RTR, quai il sempervert dal dì.
0: E per sempre verde dots a nostra redazione de musica sfoglia in pantil calendar e c'è ta quisqua. Para es oz als 24 awost al di internazionale della musica curiosa, della musica schrega. Hai per mie orelles ed in pa curius tot quisqua per quaccia musica is ja roba de gusto nua. Usche quaccia per minciuni minciuna is als otter bel vagliarà quai ir per la roba curiosa, per la musica curiosa e per quai naia lasciat declarar piant giusto a nos redaktur de musica, Dominic Pole, in papi precis, per ce ci dà insomma quist di qua?
2: Depi 1997 dati quei International Strange Music Day, ni gi internazional della musica strana. Patrick Grant de New York è il bab de quei gi. Seu intent era de motivare le lieut de terla e crea musica in un altro stil che usitau. Forse un pau bizzar, un pau ort la norma. Seu mantra era «Tetla musica senza pregiudizis». Per celebrar quei gi, dessens tetla in gener, in act, ni in lungaj, cans a un maio deu.
0: Ma bun, ora faina quai, e clitora per far quai al une de New Order, qua is Blue Monday.

0: Hai, quel di della musica curiosa, Blue Monday, The New Order. E Claire, ci hanno levato una mossa in sede più da qui di quella musica curiosa o dalla musica curiosa. E vengo andare per qua a due esperti di musica. C'è nuns ci sono loro als più schräg songs su loro playlists. Presentaine da volle sotto in mezza e voi potete loro decidere. C'è nuns ci vuoi levare a tedlar a muovant la snuff.
1: Il sempre vert dal di.
0: In 2 minuti le sotto in mezza.

0: La bunura del lündes del 24 de Wurst, Urs Müller ist pront cu las novitats i de stat las ottimezza.
1: Quest'emna tracta la drecira regionale Malögia Puntragigna il caso della Bova Bondo davant Novons. Tra quella disgrazia erano morte 8 persone. Il processo a rispondere alla domanda se 5 persone responsabili e inculpanti se davar tralasciate serar le sendes devi andare nel territorio periclità. Il possessore della Barle Constellation a Cromontana, Jacques Moretti, è in arresto inquisizione per via della violenza a casa. El aia attaccato a donna. In conseguenza, se quella venire trattata in ospedale, tranta l'altra RTS rapporta in causa. E tra il ballo per regionale, nella seconda liga, a Schloen Lyon guadagna Ordaifer contro Vaduz con 4 din. E Valpo Schiavo Calcio a guadagna contro la Runa con 3 sedin. E le donne del team sur selva hanno battuto Uznach e quai Claremain con 7-0.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E la novena comincia con solai per grigione, per verso davamo di riven loro primi snuvels e fin saira poi a loro ernir blec. La temperatura maximale quella is oz pro 20 gradi in di nota, 25 daia per la sur selva e fin 26 gradi oz per la regione de Cuera.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a Traider stand il cuore sud e cuore nord, sun bestie sun via e des da far attenzione qua in tutte le due direzioni. Di meno, autostrada a Traider far oz attenzione, tanto il cuore sud e cuore nord aia bestie sun via. Luri la Valcalanca resta le vie tanto molina e Arvigo serada qua per vida boves. Fate attenzione e buon viadi.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
0: E les gigantoni.

0: Ray Dalton, qua pro RTR in 17 minuts, is a les 9 de vus in bel lundes di, dels 24 de wast. I consfugliar, 8 sent il calendar a punta, van a dodi fin già quart de voles 8. Vis quis qua, 8 al di de la musica curiosa. Il nostro redactor de musica, Dominic Pole, declara forza giust era moniada per ce ci da quel insomma, per ce ci dovres quel insomma.
1: Depi 1997 dati quei International Strange Music Day, ni gi internazional de la musica strana. Patrick Grant de New York è il bab de quei gi. Seu intent era de motivar la jeut de terla e crear musica en in auter stil che usitau. Forse un pau bizarr, un pau ort la norma. Seu mantra era terla musica senza pregiudizis. Per celebrar quei gi, dessens tetla in gener, in act, ni in lungaggio, cans a un maio deu.
0: Qua di mena, per ce ci dà quisdi della musica più curiosa, e sono allora eridi un po' a scrollare tras mia playlist, ma là disco ci des, bede cetar musica ci plage, ma in amai, appunto, è una scena roba da gust, ne cetevo se ce l'han fuso sante anche extrem curiosi, per quai domanda allora a dus ci sono in sic più experts de musica, se san o der vessen loro tips, ci va pels songs in po' più schrecks, di ho segnata. I scoprim giusto la domanda nos reduzione de musica Dominic Pole. C'è il loro partai in song curious.
1: Whip It da Devo. Devo è una band americana de New Wave et Art Punk dels anni 70. Da jetzano schon un po' in genere un po' più special. Whip It monta Jai Schlar, pia Peitschen per tudest. Ma la canzone da fa nuot con violenza ni autres praktikas e è una parodia sul optimismo stravagau all'America de quei temps. Whip it stat keusco expression per quei demonies look, quei easy, quei nigin problem. Per quei ideal per quei gi della musica strana.
0: Ma allora, la vera scocciatuna?
2: Whip it good!
0: Ok, quisca fis... La canzone è un po' più curiosa, per cui di del songs curious appunto del nostro redattore di musica Dominic Pole. Domanda naia per un modo in cinoter, e qua è Adelias Zuzeus. El ci fa er zves musica moderatur qua per noi.
3: Una delle mie bands predilettes è nom King Gizzard and the Lizard Wizard. Una band dell'Australia ci dà da spiel 2012 e ci ha pubblicato spiel ora 31 albums. The metal, psych rock e garage sur jazz, rap et EDM alla band fingia testablers con fins musicals e rivin al schmöd bot a dünne de perschwader una grande combinanza de fans loyals. Kletoren a ella canzun Rattlesnake dell'album Flying Microtonal Banana.
0: Usche tunnel. El song in papi schräg de Delias Zuzeus, Rattlesnake. Hai, io sa, non te l'hai nuna, o per qua ce non fanno qua ci dice, ne fuso da te l'armi c'è tanto puntir, o da questa zona di conforto delle orecchie, sì, e là decidere, o per qua c'è per me si più ti sgrif decidere. Questa qua fus quella di Delias.
2: Whip it good!
0: Questa qua a moneada quella là del nostro redattore di musica Dominic Pole. L'hai te l'armi da quella di Delias, uscia? Tu ne sei quella là, ha? Basta, voi potete scrivere 079-270-07. C'è una lessa di voto. Più in quella là di Delias, ci va qua giusto o avanti di giusto del nostro redattore di musica, Dominic Pole. Whip it! Voi potete scrivere e lasciare un po' altra musica e allora devo decidere se c'è una notte.

0: Hai tentanza vaina cha oz al 24 de vostis quel di della musica in papi curiosa della musica schrega non vaina domanda a dus ci scagnoscono ora in pa a quella musica nostra redactura de musica Dominic Pole e il nostro collega de moderazione Elias Tuzeus ci ci dislura per es usce in pa musica curiosa quisqua qua es quel de Dominic Pole
1: Whip it good
0: Whip it Divo e l'ora uscì una quella là di Elias Rattlesnake The King Gizzard and the Lizard Wizard mi finisce qua c'è una grande news in mezzo caso non vanno a domandare a voce c'è una line la line Rattlesnake o la line Whippet di Divo mi vanno a decidere e da dera sono idea non è così simple da chattare ma non vanno a cifre le risposte e la line Whip it, Divo! Per di della musica in papi curiosa. Buon divertimento!

Baldi della musica in papi schrega divo Whippet venedo di 4 minuti dalle novità pro RTR. E fino là, amo altri che nostre orecchie conoscono in pamel del Pascal Gamboni.

0: las novitats der RTR.
1: Sunrise e Salt wollten zusammen fahren der Pli Konkurrenz Swisscom, quai en Regions Rurales. Il Chef de l'UEFA, Alexander Ceferin, na candidesche bitch per il Presidi della FIFA. Quai en dusles Thema sozza las nov. Al Mikrofon Urs Müller. Bienji. Sunrise e Salt wollen rinforzare lur collaborazione a riguardo la rete per telefonia mobile in regions rurales e main populades. Konkret examinar vigna in a cooperazione pli streccia tra l'infrastruttura della rete per optimar la qualità. Per questo intento è nel sottoscritto una dichiarazione d'intenzione che hanno comunicato a due concerni di telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vedono els restar concurrenz via concerns independenz con rights, frequenzas e produkts separats. In la Jordania hai da un incontro tra l'Israele e la Siria per riduzire le tensioni tra i due stati, che rapporta l'agentura di novità statale siriana Sana, quella si riferisce ad informazioni ed insiders. Er medias israeliane rapportano dal discorso in la Jordania. Fac parte ein tranter autre il ministro dell'exterior sirian e il chef del servizio segreto israelian Mossad. Il chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, vuol bitch diventare presidente della FIFA. Elna candidesce l'autor Mars bitch per il posta, come dice il sloven in il rom d'un podcast. Sco adversari dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, sai el bler pli credibile, c'el naia bitch interesse di questo post. Ceferin è da più di agions, chef dell'UEFA, sotto sia bacetta a quella annunziata a boicottare tutte le concorrenze della FIFA per il campionato mondiale. In nostro steingistro il ballapè Breel Embolo continuesce con sua carriera nel Stadio Suniz. La decader della squadra nazionale mida nella Major League Soccer tra Atlanta United. El ha sottoscritto in contratto tra i sons. En la

0: En la Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Bovles.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: RTR. Dalla Damau, alla Saira.
3: Die Virginia Buna posa de Gfemis, nomle dina Scena. I musical meins partina kun? Vicins! Na vengono da mai, Nando, Dermot Kennedy, Kiss Me, Belescet Cunum, Bundi.

0: Matteo, per le nuove idee, ci sono varie giudici per una Monica de Cernez, che è in Beltoc Torta, e la complice in al 53esavo. Al secondo nome, una vaina ciuf, non è scritto qua, ma Cernez non è neanche grande, per cui sono varie giudici di sa, ci ci dis de gratulare in comune. Allora, Anna Margareta Gartman, e la complice oggi al Zons, festa viene fatta vignogni per 90esavo, cordiale gratulazione.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci vesiant ot da fare in plagiare per incinci a alzons al 24 d'agosto. Telefonar po David os 0800 20 25 30. Riv os in questo momento le slinges. Provar po David os 0800 20 25 30.

0: Du schia do di in cinchenu cercheven al secondo nome della Monica de Zernetz ci fa oz anniversari per in 53 aval intanto telefonanci per gratular la Corina Bodda Valciava. Bon di, donna Corina.
1: Bon di, Ladina. Bon di.
0: Punto, no cercheven avanti, non aveva un becciuf in gratulazione per una Monica de Zernetz ci cumplisce 53 e ora se va in ciccia qua is precis.
1: Hai, hai. Na Monica Stupan, appunto, ella complice 53 anni e io te la lascio semplicemente gratulare e già vuoi del cuore tutto il buono. Buona sanità e ci sei già vuoi venire a complice, contentezza, fortuna e tutto quello che ci sei già vuoi. E appunto, noi vai a lavorare più bene insieme alla scuola di pedagogia di Zernetz, la società Ossa Iosus. E hai con ella ne tieni fitch un bel tempo. Ella è fitch una chiara, fitch una cordiale ed è pronta da aiutare ad una tozza. E hai proprio tieni fitch bene. E ossa hai novaine per il momento, ci sei contact e hai fus flott. Da dire niente sempre da bere un caffè o c'è.
0: Hai cool tazza da RTR ci arriva ben po' da portare.
1: Ma
0: ci sa! Monica Stupan da Zernetz ci complisce il 53. Vogni piacere il telefono, donna Corina?
1: Die stessa Mainz, grazie.
0: E anche alla prossima, in bel dì.
1: Hai.
0: Tutto buon.
1: Ciao Ladina, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Sergio, tu cessi di incevinar di chi oggi questo song è?
1: 1987.
0: Ma dai!
1: Dai, sape?
0: Ma perché?
1: Perché? 1987, EAV.
0: Ma logic?
1: Egli, constate.
0: Dai! Perché?
1: Dai, sape? Dai, no, proprio. Che gli è usce che la tipica musica di Zonzo 80?
0: Ma giusto, quella si dice.
1: EAV è... E sono ancora una scena.
0: Ah, ma c'è tutto questo giusto proprio c'è. Sergio, non si sa mai scena in rete, non? Basta. Sergio, tu non sei qua per discorrere con me sulla musica, tu sei qua per Zurtor, tu vai in direzione mezzodì. Con i nostri auditori, c'è spesso.
1: Preciso, discorrere. Oggi anche davanti una occurrenza da solte teatro dedicata agli artisti Jacques Guidon. Elves podia festivare questo il 95 l'anniversario. A cagione da quell'anniversario, dati gli attuali manci quella occurrenza da solte teatro, la prossima presentazione, mesemda, non si discorrigna schon oz sur Londra. Pien avant, nizza saver ce ci dat da nuovo sen rtr.ch e oz lanciain zaire una nuova runda ce ci osas, si va ci Elisabeth Schgier o gudanea ir il jackpot, cercain za da venda doz in una nuova ciosa.
0: Ci dire da cella la soluzione?
1: Che il vesso da vordarsi?
0: La harassa del lin.
1: Ah, preciso,
0: la harassa. Poi perché non io va sonda, hai la harassa del lin. Ma pensa, quanto lin c'è raia? O il harass. Cioè, nel, hai?
1: Il harass. Basta, Elisabeth, schiera per 180 francs in forma da bonz. Pireccio, andrò un cozz ad aver grand piacere da che la domanda è ci davanti la prossima vittoria o il prossimo vittoria del quiz cecciosas.
0: In quarta avanti les dici. Lynch ne vai a più, Sergio, piacere dal telefono. In 5 minuti le 9 e mezza per mai tempo di dir arrivare per oggi. Non è un piacere che comincia questo lunedì in nostra compagnia. Mi sono la dina scena. Stad bene, Ian. Alla prossima.

il è la nuova mesa. Sper vegas ancet bagna lemda nova. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde, Berlin de Ste.

0: il 2002. Se funziona, allora funziona egli. Io
1: ho un po' con una harassa.
2: Una harassa?
1: Sì.
2: Una harassa. Può avere più se funziona? Un classiker nuziaiva. Es poi dovrà da deint e da d'ora in harassa.
1: Super!
2: Don Elisabeth! Gratulazions! Din Gionder ist es ja quasi neu.
1: Eben, in Klassiker, ein Zentime, wie ein Gadicin, stoßt du dir simpel an, schau an, ins Brennen, ins A, yeah.
0: Elisabeth Schgier, la pinova victoria della nostra quista da Angevinaro, Gudania Ir, tar Elias Zuzeos Bonzan la valletta da 180 francs. Nous lanciagni oz perché in una nuova runda c'è ciosas tra i snufs ciavazzins da scrivere in a ciosa in pacas minutas.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Cola.
1: RTR in Indesde en cart alles dish.
2: Che chauses.
3: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Anceva l'emda nova coniglia nostra gidil avant mazde. Savez far ternous angevinar la ciosa. Sigarteggia ir gudanier da venda dots. Cercianza in una nuova ciosa. I valla anche da Zandizar, vedils novs ciavazins. Da venda dots vign cercea Kelco.
4: La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
1: C'è pudess quel esser, ci ho schon una buona idea, 0800-25-30 da guadagnare datil in bon a 10 francs. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. C'è pudess quel esser 0800-25-30 da guadagnare datil oz in bon a 10 francs. Ci les aver la onor da poder lanciar quella ronda da quiz. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. RTR Ciosas.
5: Buongiorno Sergio, Teofil.
1: Fa piacere, Teofil de Rungs. C'è la vostra proposta, c'è potes essere la ciosa ci cercagni?
5: In carabiner.
1: Cercianza il carabiner. La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Il carabiner. La prima proposta da quella nuova ronda da quiz. Il carabiner cercianza bec.
5: Buscinaus.
1: Gugente no tre, grazie della partecipazione. Belde Teofil de Rons. Proposta numero dos, RTR Ceciosas.
6: Ciao Matilde de Rons de Lion, bingi.
1: Is asparenza con Teofil de Rons?
6: No, ma odil
1: medem liu, non si arriva a lede come. Matilda de Rons, vostra proposta.
6: Io dico in paliat.
1: Il paliat. Il paliat è concepito per un'altra cosa, protegge o una funzione specifica. I tangia beciang per guadagnare il jackpot.
6: Oh, ma te son.
1: Gugente no treda, Matilda de Rungs. Bel gli desde.
6: Grazie.
1: Grazie della proposta. RTR Ceciosas proposta numero 3. Ci lascia il pruar.
7: Allegra, qui è Carmen, io dico che non so dire in romanzo, ma dico che tu al pensiero. Forza.
1: Cercianza Irbec.
7: Ah, ok.
1: Gugente no treda, grazie della partecipazione.
7: Ok, grazie.
1: Anche dus chance soz da guadagnare 0800-25-30 RTR Ceciosas, proposta numero 4.
8: Qui è Lucia Ruinaccia, da Mistair.
1: Buongiorno, fa un piacere.
8: Mi riporta a Iliers.
1: Ilz Iliers.
8: Hai.
1: Ilz Iliers, la carta proposta da quella prima ronda da quiz ci cercagna una nuova ciosa. Ilz Iliers. È Erbec la ciosa ci cercagna.
8: Hai, bel dia a tutti.
1: Bel dia, grazie della partecipazione. Anche ena chance datil osa 0800-25-30 ci les pruar proposta numero 5.
9: Sì, buondì.
1: Ci è al telefon.
9: Quindi otto quadroni da stan.
1: Pront per la ciaccia, otto quadroni.
9: Quasi.
1: Quasi. Quasi. Amplaneir la frasciera e da lo vinca il bung erchestan.
9: No, vai vinci.
1: Otto, c'è cercianza.
9: È una pezza il Zanclè.
1: Mm-hmm.
9: Sì, c'è questo il Zanclè. Poi si smette sul daim perché lo voglio, nu, lo voglio da cusire. Questo è quello che c'è piccino, da metà.
1: Ma prezzo.
9: Ma non il Zanclè. È la coccia vuota, dove è il Zanclè?
1: Ma sapete che c'è il term correct o non? Aber no sgangers.
9: Du sei poi ben clair, Fingerhut, co dice qua in tu dais.
1: Potesse essere Fingerhut, Se lo già in semplice manchel per mettere sur il det per befurar,
9: Ah, ok.
1: Fitch pragmatic. Otto quadroni. È concepita per un'altra cosa. Protegge o una funzione specifica? Prest. I cercagni prest. Dantant in un'altra cosa ci cercagni con quel ciavazzins. Grazie per quella proposta.
9: Bel di.
1: E già veisce un bel di finan in un'altra.
9: Sì, yeah. Grazie Fitch, Sergio.
1: Saleitz, Educeia, fissla quella nuova ronda da questa lanciata. La prossima chance da guadagnir vez schon domani in bon avanti, Franks.
3: Ciao. Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

Kurt Anc, Enza Ceper, Otto Quadroni, il Diclar, o il nome per Surmiran, che è per mettersi nel det, per proteggere dall'aguglia il Diclar, speragna di aver potuto agitare a Otto Quadroni. Sto in una proposta oz, antiglia nostra gida angivinar ceciosas, il Diclar. Ulteriores propostas, domani puspe, in carta las dis.

0: las novitats der RTR.
1: Sunrise e Salt wollen insieme fare de pli concurrenza Swisscom, quai in regions rurales. Il chef de l'UEFA, Alexander Ceferin, candidesce bec per il presidi della FIFA. Quai in dusles temas, ozzelas diesch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Sunrise e Salt wollen rinforzar lur collaboration riguardo la rete per telefonia mobile in regions rurales e main populades. Konkret, examinar vigna in una cooperazione pli stretta tra l'infrastruttura della rete per optimar la qualità. Per questo intento, è nel sottoscritto una dichiarazione di intenzione, quai an comunità omedus concerns da telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possibile, vengono a restare concurrenze, via concerns indipendenti con rights, frequenze e prodotti separati. Nel Stadio Federativo da Nevada furiesce un incendio da Cialom, le flamme derasen da Tirsa, la città Reno. 42.000 persone sono già venite evacuate, 45.000 ulteriori stoppano a preparare per abbandonare le case, hanno comunicato le autorità americane. L'incendio si è rotto la sonda, fino a 3 civilisti e 3 pompieri sono stati blessati. Tenor le autorità e persone responsabili per l'incendio. Il chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, vuol bec diventare presidente della FIFA. El ne candidesce l'autre mars bec per il post, a comunicare il sloven in il ronde d'in podcast. Sco adversari dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, saia el bler pli credibile scel naie bec interesse de quest post. Ceferin è depi 10 ans chef dell'UEFA. Sot sia bacetta a quella annunziata boicottare tutte le concurrenze della FIFA er il campionato mondiale. Ed anche il tennis, Arthur Fils ha guadagnato il turnier de Masters a Cincinnati e nel finale ha battuto l'americano Francis Tiafoe in 3 sets con 6-3, in 6 e 6-0. Fils è il primo francese che guadagna il turnier de Masters da più 12 anni. Tra le donne, a Coco Gauff, guadagnò il turnier di WTA 1000 a Cincinnati e nel finale all'americana da 22 anni batté sia compatriota Jessica Pegula in 2 sets con 6-2 e 6-4. Per Gauff è il primo titolo della stagione ed il secondo trionfo a Cincinnati su entro il 2023.
0: La meteo.
1: Oggi si dà sulle live nel decorso del suo entremesdì se formano nivelli più spessi, localmente poi venire bleccio.

0: Da Lombris ter RTR si va emdas plagna caleiras e strauscia plivgia an bleras regiuns d'Iglia Grischun ogli allo finalmanc tutegna anca do plivgia dantant per parte il nia schiblec cichelogia conseguenza per occurrenzas urant il liber egna da quellas è stata la cursa da mountain bike Swiss Epic anten lana giadegna ed ant il Grischun central di Scurinza anca neda surt Londra Termenti il studio è Corsin Mon da nostra redazione online. C'è capito allo?
1: Also in prima linea als sportist, als sportistes puitiu ken stai la partenza del Swiss Epic Duon. Quave sind sils malets impressionants sila pagina rtr.ch. Kun son durant las etapas de la Gievia adel vendredis se stau fitch blech afreit. Suenter a Laura Luveni den Biamera. Adel Punkt CI del Swiss Epic e la Victoria Romanche de Fadriber Andun ad Andrin Beli. Denton anavostia la Marcor Taura camo der Giau Cerz dies Sportists e Sportistes. Per quellas vessi uns viu esser stau plidir, schals organisaturs vessen botrai decisions per proteger als Partizipants e las Partizipantes.
0: C'è on ils organisaturs decidia?
1: Descursani duas de las cun etapas. Als Organisaturs entsteis furzai de fa quoi provaid las prognoses d'aura cun dracas ad urezis. Quelles midades de las duas etapas el engiadina an segiramain schau sua als Organisaturs del Swiss Epic. Els an la finale stehau passages che vessen manau lunch si els culms, quoi per evitar rischas pels atlets e las atletas.
0: Apropos privals, senna montagna tarchel datil anche na seconda istorgia.
1: Oz ed els proxims dies facente la grande bova che venne di giù avon novons abandonus. Per quella vainum nade mein avon la dertira regionale malogia. E la bova ein mortes 8 persones che fagevan in natura, e la bova a destruir una part del vich bondo. Os stola dertira sclari scha pliras persones responsables am faig balls cum valetale situazion avon la bova. Scho quelles wessen forze stiu sera sendes da vienda.
0: A bagna, chella tunga ancuna scheint.
1: So enter novon se dir inni lauter che se regorda bo pli del tot, dels details. Per quai venus de RTR online rimnau informazions en in artikels in nossa pagina. Quel contenios in a surveste chronologica, cun grafiques, links sils artikels da pli baul, ad el venios actualisaus cules novas informaziuns.
0: Quel process ci desse sclareir domandas avertas an connex cun la bova giudiglia piz cengalo e quels deis finia mesemda a puntragigna sarò indanos grons temas quels deis actual informo ad egna e curacilez via rtr.ch.

0: Bellis es la nostra compagnia il Lindes de
1: il Challenge.
0: La Union Cultura Rumantscha Basilea e Contourn am Veida questa sera ad eir ad ara minigolf a Prateln era da Coanor Saleiza Basilea. Buon divertimento.
2: Il Challenger.
0: Il artista Jacques Guidon da Zernetz avesse potuto festivare quest'anno il 95 anniversario a Cajun. Da quel anniversario dati il attuale mancena occurrenza da solte teater di Scurinza anche Zurtlonder an pacas minutas. James Blunt, You're Beautiful.

0: Sean Mendes Santiater RTR. Il artista multifarda Zernetz Jacques Guidon fis queston nia 95 ans vill che giung da quel anniversari dat il una occurrenza comunabla dalla Cesa Gregori Zuaz, la Galleria La Suost Madulain ed il ensemble Lesser und Berch Tanztheater. Anzemen lessen els dar in una de frescia sen la veta degli artist e ch'egli con un toc da solte teater ci vigna musso ter la Cesa Gregori a Zuaz. Hinterbergen o nom quel toc sen tribuna stat er Astrid Alexandre, ella procura per la musica. Astrid Alexandre vainza osa live al telefon. Bundè Astrid.
1: Bien dì, Sergio.
0: Per quels ci son bec da ce ci s'attracta ter Hinterbergen sast ma dare una curta in vista?
1: Gott, ihr seht ja bei Hinterbergen, ich gucke insomma, wenn du bist in Tanztheater, wie in Tag kunnest, sind Tribunen, Sault, Pleit, Musik. Wenn du bist in Quater, sind Tribunen, du hast Saltons, sind Saltons, also Rika Leser, von Pasca, Sivo Berce, lui auch gesagt, eben die Musik, Rika ist quella, die initial das Projekt, fasst die Regie. Und eben, Gott, ihr seht, ich gucke, Punkt der Partenza, quel Tag, also, der Artist Jacques Guidon. Abbiamo avuto un racconto biografico, piuttosto una specie di dialogo con Jacques, con sua opera, e non si faceva in consonanza con l'essere artista, artista in regioni alpine, periferie, per cui è il tetto Hinterbergen, perché Jacques Guidon ha vissuto dentro alle menzionavo che si domandava se fosse forse stato da Dinevenne, con quale domanda si faceva in Nuseba, fosse da Dinevenne, fosse da vivere in un centro culturale, ni saiba quella periferia forse essere libertà. Exact, circa sia.
0: La findem da ogl schon dolles am premes cater presentaziuns, la proxima è mesem da seira. C'è resung vets survenia?
1: Find bi altre resung, da co fa se capesce plagé, ebbe bie conton da du dic il tema universals, esce il punto di partenza e fece specifics, ed è fece regionals, fece remonts, ebbe con quella persona da Jean Guidon, ed esce non tematizzai la vita d'artista, co Sabiali auch identifiziert mit dem Mond, dass ich so ein Dio will drehtli, und kaufus mir wette zu mir als Autor, weil sie auch jude bandunami, jetzt ohne den Komfort, c'hai ei patria, das ist eine Wohnung, weil doch, ich fäch universal, das ist eine Part, wir meinen, das ist eine regional, abie ja weg, nur wenn ich da auch schilu packe, doch, la Chiesa Gregoria Zuaz, quei na Balletzi, a Casuna, am jetzt Zuaz, gestern diese Woche, die Rand der Renovation, ad appide quelle di nonna mia, c'è una rinnovazione finita, se ti posso sur, arva, ad in un po' spesso a casa, però, occorrenza sculturale, se non vessi verma in un balletto, a clavau da fain, a quella speciale per gli auti, ella gli auti il vici, da stia entrare in quelli che sciocchi in una casa privata, ed ebbe ebbi, che il resto della casa muove in esposizione, con opere da Jacques Guidon, ad esce di l'intec con noi, ad è proprio bi il pubblico, quando abbiamo turisti, gli auti da Lianca Tudestia, che conosceva molti artisti, che abbiamo visto che hanno cercato di apprendere a conoscere quella persona, che per noi è solo una figura marcante, con la sua arte, con la sua posizione critica, con il suo giardino, se è stato teatro, se è stato ex, da
0: Piglia 95 l'anniversario da Jacques Guidon, ci Elves podia festivare castoni vindi scuria da una Ileida Frescia, se non gli artisti, scuo che la premessa influenzò tia parte da Hinterbergen, la parte musicale.
1: Also ich piuttosto sia entrata in dialogo con Jacques, io posso chiedere il sentimento che in una biografia che noi vengono infilciati, non so da sia una scia in stocca inter sia morto, ma in piuttosto una domanda, ad io sono per la musica se c'è di ispirare, non si c'è che lui è venuto a quintau, a zwar veril con scopo a verte, si sia donza, a verte un caleidoscopo. Ad la giudicica qua ha di scolau si gli ha da filmone, che vedono se ci sono in sesma legge, quei altri esce qui quelle forme, in tic con massa canto da ci viene von. Con quei legge il caleidoscopo ci aveva registrato differenti suoni, da quelli che fanno secondo me in artisti in suo atelier, e da quelli che tu non per mai scogli negli ha da tras in caleidoscopo, ad in un cristallino filigran, tun che si mide, tutto non si gira in tic il caleidoscopo, che mide in forma. Allora, questo è registrato con alcuni elementi, e il lavoro per questo che abbiamo con loops, da mai che Bonnie, Rick, Ivo, Diego, e sono tutti d'accordo di che la vita d'artista si compone e da ripetizioni, da cause che tornano in un po' spai.
0: Grazie Astrid Alexander per quella invista, Giavijan, venavant, bler, success.
1: Grazie, Fitch.
0: Hinter Bergen, quel toc da sol de teatro che giunga del 95 anniversari che il artista multifara Jacques Guidon vesse podia festivar che ston informazioni da vart quella occurrenza che tez era degna via calendar.ch la prossima presentazione è mesem da seira alla soc enten la Cesa Gregori a Zuaz.

0: M. Danova e pels impuls, nostra rubrica da Literatura in til Radio.
1: RTR Impuls.
0: Con Hanna Floriella racinta davart cant pac, ci nous dovrain mincia tant per ans santeir puspe in po miglier. Co è il sis impuls?
2: Sulla curuma della finestra da stüva as recciata un aloe vera. Questa planta m'accompagna ossa già per un per ans, che da fat mi dede già pusses votes. E commensament non savavi o scena andret che c'è un'aloe vera drova varamanc per crescere e prosperir. Se una pezza dai in preis, c'è mema ova fo bedan. Il melder fer una bella duscia una volta al mais, o c'è c'è il fuons e sbleccianto. Eva c'è to una bella plazza a solai in mia stenza e l'aloe vera o cominciò a fer foglies verdes e siuses. Da temp in temp sono da fatta crescies un per girasöls ent il pot. Questa nova abitazione è sciura. Ed è difficile accettare un lo adatto per mia planta. Se la curuma della finestra da stuva profitla almeno di un per singolo razza solai. E le prossime evnas diventano le foglie della planta stiglies e debles. E le spendono senza voglia sur il rim del pot. Con cor gref decidi di dare in vacanza la planta seccia in un lo con da più luce ed aer. E repa sent le prossime evnas in un lo clair ed aerus. E tutti in una volta badi scuccia il paese delle ultime evnes sozze del mio pet. E bad c'è tir il flet più ligger. Ed è amsdast la bonura con un sentimento bumeluna. Forse c'è l'us, solai ed aier bastan mincetente.
1: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Sunrise e Salt volen insieme far da pli concurrenza a Swisscom, quai en regiuns rurales. Il chef de l'UEFA, Alexander Ceferin, candidesce bitch per il presidi della FIFA. Quando us las tema sozza las indisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Sunrise e Salt wollen rinforzar lur collaborazione riguard la Reit per telefonia mobile in regiuns rurales e main populades. Konkret examina vigna in a cooperazione pli strecce tra l'infrastruttura della Reit per optimar la qualità. Per questo intento ha in elso descritto in a declarazione di intenzione, quai han comunicato madus concerns de telecomunicazione. Malgrat la collaborazione possibile, vedono els restare concurrenz via concerns independenz con rights, frequenzas e produkts separats. Il chef dell'UEFA, Alexander Ceferin, vuol bitch diventar president della FIFA. El na candidesce l'autor Mars bitch per il post a comunicà il sloven en il ronda din podcast. Sco adversari dal president della FIFA, Gianni Infantino, saia el bler pli credibel schel naia bitch interesse de quest uffizi. Ceferin e depi Diagons, chef dell'UEFA. Sot sia bacetta quella annunziata boicottar tutte le concurrenze della FIFA er il campionato mondiale. In nostri steingistri il balapè Michael Heule abbandona l'FC Thun su entermo in stagione per immediata in direzione della seconda Bundesliga. Il difensore de 25 ans ha sottoscritto tra la squadra relegata Heidenheim. Da pli details de wart il nuovo contratto in bitch in conoscenza. Per il campion Thun ha heute absolviert 13 partite in la Super League e seta 2 goals. E anche in novità del tennis, Arthur Fisse guadagna il turnier de Masters a Cincinnati. E nel finale ha el battì l'American Francis Tiafoe in 3 sets con 6-3, in 6 e 6-0. Fisse è l'imprim francese che guadagna il turnier de Masters dopo 12 anni. Tra le donne sa Coco Gauff guadagna il turnier de WTA Amelia Cincinnati e nel finale all'americana da 22 ans battì sia compatriota Jessica Pegula in 2 sets con 6-2 e 6-4. Per Gauff è il primo titolo della stagione ed il secondo trionfo a Cincinnati su entri il 2023.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle live e il decorso su intermezzi si forma nivea più spesso, localmente in poi venire blech. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 26 gradi in la regione di Quira.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
4: La veta fa bleras stirtas, magara ins specias in a moment clav, cura ci quel moment eco mancia prest il flow.
5: Tuttenina a covinio a mi mezz avom

0: Ja, experiencia tar la Guardia Svizra e ce ci è capitò ad el allo. Al microfone Sergio Guetsch Allegra.
1: Con buona musica tras la stat.
2: Let's go, girls.

0: carschia sia rabius o facil imprendisadi mercantil avant ci sarendera enten la recruta da infanteristo el lia instradar egna da sis semis i discurigna da Valerio Caprino ils davos deis avant la recrutazion o el inoltre sia candidatura per davantar parte del cor della Guardia Svizzera.
1: Forse questo è meglio che ho intermezzo, e anche ho visto che era la recruta per vedere che lei su un dia lo venisse il mondo, ciò che vuol dire che ci sia lo bumi, che finiamo di essere a casa, che sto a mia acqua che dat, che sto forse dormi più poco, fa più via, e poi forse sta bene che ho intermezzo che ho.
0: Il cercladour 2006 è el partia per sia nuova sfida, quel momento o Valerio Caprino anche oz avant ilz.
1: A questo il momento fece impressionante per me in allegria di dire a Roma, mio papà e mia mamma con allarmes e zeis a Bellinzona per sciai su fei e scilunch na ven, con su mia mamma a dina dic al Valerio che aveva tema a casa di dire un chalet. Ma aveva tutta nina con uniforme tra un palazzo apostolico, stirpi che stir, con status e con tutto il possibile, d'entorn senza nessun tema.
0: A Cin Jones e Valerio Caprino sto an cervecce da Papa Benedetto, scucci che gli è stoperel, scucci che gli è io e c'è una visitadra del Vatican, con marveglias è stata bunga da midar sia veta ed è davantada sia donna dalla veta, da che gli racchinta Valerio Caprino an pac moment.

0: Piscolin, entra che la mezz'ora di profil da RTR con Valerio Caprino, el o Adegna Savia, CL Geia in Dea Roma, il Gardisch Zalò vignan fotografos Cenz, già durant l'our servetch la controlla, ponelz dantant mai perder u vessambec da perder ella e tutegna tarena fotografia el capitò.
1: Dei Ach, mein, in der Fotografie da di Moment, che non son conosceva neanche in l'altro. Mm-hmm. In der Fotografie sco in altra e sin meli milions fotis che son probablemente di una con distanza. Sco io hai di una dec con distanza bo me da tir. Il problema era bo che sveniva me da tir, ma bo in che lui veniva tutti i turisti e lui aveva bo più so controllo. Mm-hmm. Mo quella gada ha io bo più lui so controllo la donna da... De mai vetta de.
0: Da quella foto io do in date una storia d'amore, una bella famiglia, Valerio e Roccio in ies da quel momento la vita comunabla. Roccio Franz era studente da giurisprudenza e giornalista, si va cingions a Roma on il meirs del Vatican d'antanta ceta d'esser strez per l'our plans da famiglia usceia o il per piglia la decisione da s'orientar da no.
1: La domanda di una stata conosera in Roma ne ho mai vivere in Spagna né in Svizzera quella domanda di una stata in quel momento schon allora decidiu ne conosem flein lavur mainze a questa la Svizzera quei tema è in questa in lanciata lo busta splida discussion ma zwenter tolle possibili causa che la faccio per se ve si integra in Svizzera se con quella lavur se con organizzazioni e tutto che lo faccio mani Pibe ha della audio counter. A iol per me mezz e dic Valerio i dat bumo la Svizzera i dat e altri stiars i dat altri possibili dat. Chissà survignestino possibili dat che fatti è un pi contents. Se ti che ti tracces con la confederazione e la lavur che hai a Songhai è il top, pibe ha sas bupli ve.
0: Se va dei sparare creirci garteggia o nels che tu lavora a Madrid, Valerio Caprino racchinta da quegli antigli profil, che sta sera alla 6:30 antigli radio, il profil con il nuovo collaboratore dell'ambasciata svizzera a Madrid e scegliò il possibile da parlare online rtr.ch. Ciao a zin, profil.
2: Je suis désolée.

0: Dat da nov sa Urs Müller.
1: Sunrise e Salt vogliono rinforzare la collaborazione a riguardo la rete per telefonia mobile in regioni rurali e mai popolate. Per questo intento è stato descritto in una dichiarazione di intenzione, che hanno comunicato a due concerns della telecomunicazione. In vista dell'indipendenza dell'Ucraina all'Unione Europea, ha permesso al paese di più agire militare per si difendere contro la Russia. La Commissione dell'UE ha concedito ulteriori 6 miliardi euro per sistemi di difensione contro avioni e per munizioni, come ha comunicato a Brüssel. Ed il chef della UEFA, Alexander Ceferin, vuole Bic diventare presidente della FIFA. El ne candidesce l'autre Mars Bic per il post, a comunicare il sloven en il rom da din podcast. El è da Pidia Jones, chef della UEFA.
2: La meteo.
3: Anciata da Lemda Amparnevla, actual mancella deccia sulla lei fantil de corsa d'Iglia Siva mazdesa forma da plenevlas local poler neira blec las temperaturas maximales entrant ar vanc graz enten la nagia de gnota vanc a 5 graz ozan sur selva e finian a vanc a 7 graz enten la region da Coira. Domang a Marvell egli anc sur trac per parte rank blec antil de curs d'il de vini lo de sulla Leif che gli radunt vancia 4 graz a Coira.
2: Vias e traffic.
3: Anna Val Calanca resta la veia tranter Molina e Arvigo Sarada, preveia da Bovas. Scegliò veias libras, buon viadi.
4: Mesdi. Mesradi.
3: RTR gli indesde insieme in direzione las dodas.
5: Ti lasci spattermi.
3: Forse era la vostra collezione di musica Mia Mia, in poche minuti.

0: Teddy Swim sigla l'indeste Siva, egl adegna pi bel, sur tota schanzò prestoenza c'è, diglia tota faccia stupend, la cursa extrema, Swiss Epic, vesse becce savia terminar miglior, or de vista Rumancia, Fadri Barandun e Andrin Beli, en ilz Gronz Victors e il team RTR con Bape Feglia Rolf e Pierina Beli, on terminò la cursa anten la categoria Mixed, terz senil podest anc mai o in team rumansch gudanea il Swiss Epic la reaktion da Fadri Barandun
1: incredibile veramente incredibile da spiel la prima etappa hai Stefano so sche sche crazy e alla fin è un be contente non so mai sta tu hai non so c'è di
0: Andrin Belli discorre da sis pi grand successo da sia carriera.
2: C'è definitivo, io credo bon, che mi mostra che mi incalassire di corsa di bella. Ecco, è proprio stato nella più grande fino a mia. Claro, forse che è Peppi, che le c'è in sport, non ti sturi quella corsa che è, però se entra, già lo sono alti, il Swiss Epic, e da si vengono in quella corsa è proprio in highlight, in punto culminante della nostra carriera.
0: Adus Rumans, on guadagnea la corsa, complimenti, gratulazioni, impressioni degli Swiss Epic edizione 2026 va in pubblicità sulla nostra pagina da internet rtr.ch. RTR, a Fulz Dutch Box.

Ia da RTR han dus tetels da musica eilas dodes e su onda il magazzin da mazde con Tobia Faler. Tant da me pil moment al microfono è sto Sergio Guetsch per un tant giaveja buona patet, fin pitart.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Novans zieva la catastrofe da Bondo con 8 morts, sum 5 persumas da ven giudis, una da delles Anna Giacometti. Il giudis sta decider schel prievel sai a nia suat estimo. La partizium de parturir all'ospedale a Lyon o un avenir a Viert, al centum vuol essere irela, una petizium as d'osta cunter, ed er la sana sur selva vezza nair.
2: Nous essen osa redoncien e scienzes, ni ple pauk, quai tonje deplorable mai, bide ple de tenir grazie, a lunga veste deciosa in a partizium de ne scienzes, senza contribuzion del cantun, stesse nous aun finanziere de ple quella partizium quai vezzi bide scopu saivel.
1: Schöne petizium, pudes müder qualciosa vida quales premises udins ila seconda mitet. Ceci pure su schlöntgenir tort, sot las rodas in Svizzera, definesce il plan dat infrastruktura del traffic del Departement dat Albert Rösti. Al Grischum non es fitch content.
3: Sco cantun Montagnard, date tutina un pau mancos a larges in quel proiect. La situazion speciale din cantun Montagnard vengen a un risguardai minia pau in quel proiect.
1: Las regiuns de montagna senten disavantagedas, perce precis un po' più tard. Ed a propos regiuns de montagna, nous ens fat una visita a Fidaz sur Flem a guarder ce ci fora il charme de quella vginencia. Ben finies al magazzin de les dudes, mia nom Tobia Faler e di buon appetit. A Puntragigno cominciò il processo in connex con la boda del Pizzo Cengalo con 8 morts del 2017, 5 persone sono despiots davanti al Tribunale Regionale della Regione Malugia. Al Samuel Sosai con i dettagli.
4: La Procura Pubblica rinfaccia al Sciun accusai, ma cement per negligenza. Es doveva l'età falliu la situazione, che manau alla tragedia del 23-2017 in la Val Bondasca. Cura Kinabova a sepuliu 8 viandontes e viandonts. Dals accusai, a soletema in la cusiera nazionale Anna Giacometti voleu prender posizion. Ella, sco presidenta comunale della Bregaia delle Cesures, vegi stuiu se fidas in las analises dals experts. E lez vegen mai recomandau de serra las vaias de viandà en il territori della Bova. Ils ulteriurs accusai, denter quels dus rappresentants del cantun, sco è in geolog extern ed in ulterior rappresentant della Vischnaunca de Bregaia, han refusau de da pleit e fatg.
1: Al processo a Puntragigna es terminò sin 3 dis, la sentenzia segua più tard. Per tor els accusos vela la presumptium d'innocenza. Dalla boda de Bondo, ninsos tals tricks al telefon. Quels vegnen provos in Svizzera, ma oz pera na piusche suvenz cu pi bot. L'Olivia Christen cu las novitets.
5: In Svizzera ens reduzitsi als cas de culinaria cun numers de telefonin falsificats en num d'autoritats, lucinum na spoofing. Tenor l'Uffizi federal per la segirezza digitala è la ragion principale che las interpreses de telecomunicazion ston da pi il prim de fenedur marcar telefonats de l'exterior che simulation in numero de telefonin svizzer. Telefonats suspectus ston ins marcar sco non en conoscent u blocarels. Il gener in fine il circladur an ins registra mincia mais passa 400 telefonats de spoofing, il fenedur in quai stats pli pauc che 100. Sunrise e Salt, il numero 2 e 3 dal marciada telefonia mobile in Svizzera, volen rinforzar lur collaborazione a riguardo la rete da telefonin in regions rurales e main populades. In examinescia ina cooperazione pli streccia tra l'infrastruttura della rete per optimar la qualità. Per questo intent, ha in el sottoscritti una declarazione d'intenzione a comunicia omadus concerns da telecomunicazione. Malgrado la collaborazione possaivra, in els restar concurrenz pia con

0: L'Ucraina survegn daners per rinforzar lur defensiun contra avions. L'Unione Europeica mette a disposizione ulteriore 6,1 miliardes euros per rauba d'armament. Is daners seien per sistems per la defensiun contra avions, rachetes, munizions ed indrizz de radar, a comunicar la Commissione de l'UE a Brüssel. Quests daners en in a part din empreste sustain de fino a 90 miliardes euros. Oz festivesse l'Ucraina ses di dell'independenza avant 35 ans ella sa deliberada de l'Union Sovietica. En la Nova Zelanda doi dar una nova legge che restrenge il diever de media socials co Instagram, TikTok o YouTube per ufans e giuvens e giufnes sot sede jons. Planisa è che las plataformas che la regenza valitesce sco fic rischiades doi nell'avenir prender mesiras per verificiar la vegliadecina de lur utilizaders ed utilizadras. Il sbozz da legge della partida del chef de regenza de la Nova Zelanda sto anche passare il Parlament. Omadus partenar da coalizione della partita del chef de regenza refusation dentant il sbots da leja.
1: Nus nins del sport, Balapé, questa stet olentia gia difficultets con entrare in America o se diventen als Stedis Unies sia nov da Cesa.
0: Brel Embolo continuesce con sia carriera in el Stadis Uniz, la tachiadra della squadra nazionale Mida en la Major League Soccer ter Atlanta United. Ella sottoscritta in contracte da 3 ans. En la Eastern Conference, el club del Stadi Federativ Georgia, sin l'ultim platz della tabella. Embolo aves anche in contracte valaival terren che en la pli alta Liga Franzosa. Il transfer custia radunt 15 milions euros. Michael Heule abandona l'FC Thun su entermo inerste giun per immediata in direzione della seconda Bundesliga. Il defensor de 25 ans è sottoscritto dalla squadra relegata Heidenheim. Da pli details da vart il nuovo contract nen becce in conoscenza. Per il campion Thun ha Heule absolvi 30 partidas en la Super League e saeta 2 goals.
2: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Duones ci sum in surselva in sprenza, stem forse in avenir, ira cuira parturir, invece da Lion.
3: Ich habe auch schon die Argumentation gehört, ja, das geht man halt ein, wenn man in der Peripherie wohnt. Und dort muss ich auch sagen, ja gut, aber es ist nicht so, dass nur 5 Nasen hier leben würden, sondern es sind schon, es sind viele Leute, die das betrifft.
1: L'avenir della stazione de parturir all'ospedale a Lion ist noch Thema giusto sco prossim. Dal mangel de nascenças in Surselva nins dal mangel de perspectivas in regiuns de montagna, al mangel ci pertoce al trafic, la Confederazione vuole investir mema poci in nuove infrastrutture de trafic in regiuns periferiques, dis la regenza Grischuma, e la survin sustain de las otras regiuns de montagna de più de qualò in un per minuts. E nos ens fatto una visita a Fidaz, sur Flem, a guardescu c'è la liet viva in quella piccina vginencia.
4: Erano quelle case dove più baule del spurs, quelle case più veglie, de len, quelle streglie. Noi siamo anche un tic in centro che è proprio quelle fidazze e si sente sempre un vecchio da casa.
1: Al primo godenzo a sentire scusate la situazione su via e l'ora resta rotz ora da stit.
2: La meteo.
0: Oggi la mauna esidet sulle liefe, nel decorso del suo intermezzo si formano mince mai nivels de cumulo sulle montagne e pli tard, ton in squintar con singoli uradi su Urizis. La mauna comincia il di anche con nivels spessi, qua e là poi plover, il sole si mosse dentant spert. Oggi sono le temperature maximali a cuira e dagli om ter 27 gradi e da scuola ter 22 gradi. La mauna esi lo inzic pli fresci.
2: Vias e traffic.
0: In Val Calanca resta la via Trantra Molina e Arvigo Serrada per via da Bovas.
1: L'avenir della partizione de parturir all'ospedale de Lyon è aviert. La regenza Grischuma presentò in maig sia strategia de sandet fin dal 2036 ed ente in quella novena la partizione de parturir a Lyon più avent. René Epp, al presidente della Sana Surselva, aveva detto in maggio che senza sostegno finanziario del Centum non è già la stazione di nascenza un giorno a venire. Al personale di Spelura preoccupò o si doc una petizione e quella survenne sostegno. L'Ania Furger ha discurria con una petizionaria e con donne ci fossero direttamente per tutti i cedis, che la stazione non si reda.

0: RTR, igl è las 12 a mesa.
1: Las gratulazins. Presentad il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Pudeir festivar il zons in l'indes de oz ilz vancia cater da vost fagens fitch gugent e roz puspean zemen cun vus oters. Al microfone Sergio Guetsch, giaveis belz moments. Las gratulazions der RTR giavisagna chanossa tot bung piglionnof da veta a vusoters civezots il zons galdi vos anniversaris. Ivagn sruegni auguris pil zons da Monica da Zernetz pil 53 aval cumplion scriva il gratulant tot il bun. Con il giaveis da musica Nena 99 Luftballons.

Nena, 99 Luftballons, il giaveisce da musica ozzapiglia, ciuncanta treis aval compleon da Monica da Zernetz, gratulò a Samir Afrouk. Nosa proxima giubilara abitescia a Vignogn, onna Margreta Gartmann, cumplanescia il 90 aval de da nascentia, er per quel anniversari vainza survenia auguris. Cara mamma e tata, sentiu bi anniversari da 90 ans, lein nus da tot cor gratulà e mo il bien giavijà. 90 ans en plani cun bialas regurdiancias, massa bellezia moments e nun amblideivlas sentupadas asti asciau passantà. Lein sperà che quei mondi ascia vinavon ils proxims ons en buona sanadat e contentiancia per tut il prestau en tiu passau per nus lein engrazia da tut cor. Nus essen fece engrazieivels da vetei. Tiu grond gida fiasta gauda cun las visetas e lai i bein cun tei. Nus zelegrein da fa in viva cun e sin tei. Da tot cor giavijan mo il meglier a ti tes treis afons cun partenaris ed ils beadis Fabiana, Gianna, Dario, Luca, Laura e Tim Xian. Piglia 90aval anniversari da Onna Margreta Gartmann e nia giavijia il corviril lumnezia Ciel Nocturne.

0: il cor viril Lumnezia Ciel Nocturn per far un plagiar oz piglia 90 anniversari da Onna Margreta Gartmann a Vignogn. Da lunga savezzer vus oters gratulare avant anc nizza saveir chi ci può s'allegrar oz del cupen da RTR.
1: Monica Stupan appunto ella complice 53 ans e iau te la les simplement gratulare e giavuse de cor tot el bun. Buona sandà e ci si giavuse venien a complice si contentezzi, fortuna, e tutto quello che ci si è già visto. E appunto noi abbiamo lavorato più bene insieme alla scuola di pedagogia di Zernetz, la società Ossa Iosus, e con lei abbiamo avuto molto un bel tempo. E lei è molto una chiara, molto una cordiale ed è pronta ad aiutare di una tutti. E hai proprio avuto bene, e ossa hai non vengono per il momento di scegliere contatto e hai un fuso flotto di dire insieme a bere un caffè o c'è.
0: O c'è, Iolia, tu non ho avanti mazzè Corina Bott da Valciava gratulescia a Monica Stupan da Zernetz piglia 53 aval cumplion e da nostra parte tot bun oz in grandios anniversari bler plagiar con il cupegn da RTR. Civessas ergugent gratulo 0800 25 30 u bagn termeter auguris per WhatsApp funziona era degna fitch bagn 079 200 70 07.

0: Per con gratulazions ils vancia catera da vosti vagn in a gratulanta da parsonza il telefon. Buonasera, Netta de Marmals.
1: Buonasera, Sergio.
0: Ciao il zons.
1: Yolanda Bellini o i zons, c'è tanto zons. A di lenz di vigira della tutti buon, buona sanadat, a te un bel di.
0: Scucartez vigna festivo quel 70 anniversari per la famiglia Bellini.
1: I sabec. Forse ci fanno una festa, i vanini dei. Sabec.
0: Speranza, fanno anche una festa, il zonze netta de marmels, ma va a essere gusto da den toc turta.
1: Ja, jetzt bin ich schon zu Jots, aber da ist schon lecker. Ich bin
0: ja schon zu Jots. Yolanda Bellini, posso noch so celebrar den Regal der Musica di Amigos?
1: Jawohl.
0: Im Herzen jung. Verscheinza, fitch, gugent, piglia, zatanta, aval anniversari da Yolanda Bellini. Giavescian Belsium, mazde saleitz, net de marmels.
1: E, an grazie da te, Belsium.
0: Bella festa.
1: Ciao, Sergio.

0: Anna special figlia 70 l'anniversari da Yolanda Bellini di Amigos im Herzen jung en aus Stagna gist der nossa jubilara a persons al telefone John Nutegna Stier. Buonasera John Nutegna.
1: Ciao Sergio. Il es gratulare a Yolanda se si 70 l'anniversari e la gio è una conscolare da me a giovigire della tot boom a una bella festa e roz però la festa è già stata son da sera adesso è una fitch bella festa anche se vuoi da tutta la sua famiglia di stessa mese da meies adesso c'è speciale tra Yolanda ci Irgianna Nannini o gratulò a della Gianna Nannini o gratulò a della perché ci Yolanda è stata blerons la Puzzegge Berons la cesa da Gianna Nannini a Tigines. Ad Ucea sapeva naturalmente Gianna Nannini che Yolanda veniva da 70 anni ed era per me il messaggio a bocca per Yolanda per gratulare. Ad Ucea le sta divisire in tocco da Gianna Nannini per Yolanda a Duncaned da è una bella festa a tutti voi in eroia passare per sogni.
0: Quello è un bel regalo per gli anniversari da Yolanda Bellini per legna il hit da Gianna Nannini Bello e Impossibile e per l'altro la possibilità che Yolanda Bellini oggi da Let's Time da Gidara Gianna Nannini era da Puzzager la cia, ma da c'è onzins di scuola co John Nutten Schir?
1: Ma Gianna Nannini è stato sia da vendi il 1980 a fine il boom di 2000 a Tigines ma forse anche dei forse ci sono fini 2010 lo stadio
0: Fitch Belci ella o tenia andamaint gli anniversari da Yolanda Bellini
1: giusto sì
0: Belci o Mazde John Utenshir
1: un grazie Fitch.

0: Podias allegrar da auguris da Gianna Nannini per il 6 anniversario Yolanda Bellini. Era Gianna Nannini o gratulò ad ella personalmente per il 6 anniversario da 70 anni, senza saper dir per il momento totes buones cioses en treis Marlis Janiel da Savognin al telefon. Il auguris.
1: Ciao Yolanda. Ciao Marlis. Il è sgratolare da tutto cor a te se ti sei tanto travel. Non si sentì di madame on avesse da essere presto in anada che si avessero. A breve di ciò riuscire a ci gasseggia, già non tenverò bepeda. I giovesi a te, Guido e la nostra figlia Ramona, da tutto cor a Gallimiglia, a sperci da vasagli per speneda. In bel di a Giavisa anche e tot buon. Ciao Yolanda, tschüss!
0: Yolanda Bellini fa festa e rozza puspe e po ossa galdeir il corviril salouf ils dodes brigants. Belzio mazde Marlis Janiel, saleitza savonin.
1: Deia, deia, grazie a Fitz, Sergio. Ciao, ciao!

0: Iglia Corviril Salou fils dodes brigants per fare un ulterior plagier oz a Yolanda Bellini da Persons alla festivescia. Il 70° anniversari giavisagnera Yolanda Bellini ven avant in fitch bel anniversari.
1: Per vos
0: al telefono in auditor da Curaglia. Buonasera, Clemens Lutz. I savez gratular. Anza setz ves el da deser ossa al telefon Clemens Lutz da Curaglia. El leva anza setz gratulara Evelyn Lutz a Mucnengia. Evelina Lutz complanescia ozzi il 60° anniversari. Giavigir Adela tot bung, sanadat e furtegna, clec e vanteira e tot kelci tocia vetirs, piglia onna nof da veta kelz auguris, kelzan adressos a Evelina Lutz, il giaveis da musica, e weine nicht, kleine Eva, di Flippers.

0: Eva di Flippers, Ilja Gioveis da musica piglia 60 l'anniversari da Evelina Lutz a Mucnengia. Gioveisagn Adela Venavant in bel anniversari. Si vesses gugent gratulò oz 0800 20 25 30. Telefon antil studio scegliò possibile da termetter auguris per WhatsApp 079 270 07.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

0: RTR in Linderschde con gratulazioni ils 24 d'agost. Oggi è special per sons da Yolanda Bellini a per sons.
1: Il Gianna Nannini o gratulò ad ella. La perché ci Yolanda è stata Blerons, la o Puzzegge Blerons la cesa da Gianna Nannini a Tigines. Ad uscire sapeva naturalmente Gianna Nannini ci Yolanda vigne 70 anni, ed ella per me se il messaggi a bucca. Per Yolanda, per gratular.
0: Da che gli insasainte erbecce, mince de tanto special quel momento. Vus otters, ci vezzi il zonzoz, ven avant belz anniversaris, tot bung piglion nov da veta, enza ci vez anc da bung, ci po s'allegrar da sruagneir entradas libras per ira farbogne scuol, Monica Stupan da Zernetz. Las entradas vignan termessas per posta, Gevijan Chanusa, bun divertiment. Tant gratulaziuns per oz, possibile da tarlar elas online, rtr.ch, simple da Qatar, con il ciavazzin gratulaziuns. Agli microfone sto Sergio Guec, Gevijan Bell, siva mazde.
2: RTR, las gratulaziuns. Il suente mes di ta RTR. Un sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il process da Bondo pretende la Procura Pubblica chestis da deners condizionats. Ed il miliardari de logistica Klaus-Michael Kühne è mort. Comodus dels temas oz las duas. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova da Bondo pretend la Procura Pubblica in cesti de deners condiziona per las 5 personas accusadas, quai per vid ammazzament per negligenza in plirs cas. Cestis plisevers na pretend la Procura Pubblica bec 30 rauter per quai che las 5 personas accusadas nen bec pre-cestiadas. Las 5 persunas accusadas stonza responsar avant la drecira regionala a Malögia e las doaina vair valita faus la situaziun che amana a la tragedia il 2017 en la Val Bondasca. Per elas vala la persunzion d'innocenza. En Svizzera ens reduzit ils cas de culinaria cun numers de telefonin falsificats en nom d'autoritats, l'uscinum na spoofing, tenor l'Uffici federal per la sicurezza digitala e la ragion principala che les interpreses de telecomunicazion ston de pil prim de fenadur marcar telefonats de l'exterior che simulation in numer de telefonin Svizzer. Telefonats suspectus ston ins marcarsco non en conoscent u blocarels. Il genere en finil cercladur an ins registra mince mais passa 400 telefonats da spoofing, il fenadur en quai stats pli pauc che 100. L'interprendider de logistica, investur e miliardari tudescht Klaus-Michael Kühne è mort in Leveljedicna da 1990, quia comunica il concern de logistica Kühne und Nagel. El sei mort la noc sin l'indesdia ses lieu de domizil Schindelegi en il Centun Schwyz. De pilsons 60 viveva el en Svizra. Klaus-Michael Kühne era co-member del Consiglio Amministrativo e possessore de maioritat del concern Kühne und Nagel. El era ultra de quai era in grond accionari della Lufthansa u era del club da Balapé HSV. L'Ucraina survegna deners per rinforzare lor defensione contro avions. L'Unione Europea mette a disposizione ulteriori 6,1 miliardi euro per rauba d'armament. Il deners sono per sistemi per la defensione contro avions, raketas, munizioni ed indirizzi da radar, a comunica la Commissione de lui a Brüssel. Questi deners sono in parte di un prestito sostenuto fino a 90 miliardi euro. Oggi festivesce l'Ucraina ses di dell'indipendenza avant 35 onze e la sedeliberata dell'Unione Sovietica.
2: La meteo.
1: Oggi è domani un'esidezza sulle lief e nel decorso del centro mezz'di si formano mince mai nivels de cumulus sulle montagne e più tardi stanno in squintar con singoli uradi su Uritzis. Oggi sono le temperature maximali a Cuira e dagli om 27 gradi e da scuola 32 gradi. Domani è l'ora in zic, più fresci.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3, da Gesserra, il tunnel del Crabteig, in ome due direzioni la regione in accident. Se il traffic stagna, tranter Pian San Giacomo e San Bernardino. Ed in la Val Calanca resta la via tranter Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: En il process da Bondo pretende la procura pubblica chestis da deners condizionats. Ila via in Val Calanca resta serada probabel en fin la fin da lemna. Como dus els temas oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova da Bondo pretende la procura pubblica in chestide de ners condiziona per las 5 personas accusadas, quae per vida ammazzament per negligentia en plirscas. Chestis plisevers na pretende la procura pubblica bec, trantar autor per quae che las 5 personas accusadas nen bec pre-chestiadas. Las 5 persunas ston se responsare avant la direcira regionala a Malögia e las duaina vair valita faus la situaziun che amana alla tragedia il 2017 en la Val Bondasca, per elas vala la presumpziun d'innocenza. En la Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada, quae probabel fin la fin da lemna. La ragione è che ha da bovas en 4 lieus la dievgia passada per vid la plievgia intensiva. Aua e glera blocchescen plirs trajects. In snaiang bec pudi cumenzar cun las lavurs da rumida era per vid las condiziuns da laura che sa in difficilas a comunicia l'uffici da construcziun bassa. Il moment en in svida se dirar differentas parts instabiles per poder cumenzar cun las lavurs de rumida. Ad imburgais dobel bosniak svizzer che sustenider de lies an ins annula cun rajun il dregi de burgais svizzer. Ter questa conclusion ven il Tribunal Administrativ Federal che dat rajun al Secretariat de Stadi per la migrazion responsabel. Quel veva decis la privazion del dregi de burgais per quai che l'om era veni sentencia in la Francia a 15 jons per rajun la a il 30 rauter planisa a tatjes. Tenor ils advocats de l'om sa ja qua in cesti dobel per delicts kins a ja già cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federale la segirtà della popolazione in quest cas pli importanta. L'interprendider de logistica, investur e miliardari tudesch, Klaus-Michael Kühne, è morto in level 1890, quae comunicia il concern de logistica Kühne und Nagel. El sei morto la noc sinindes dias es liau de domizil Schindeleggi en il Centun Schwyz. De pilson 60 viveva el en Svizra. Klaus-Michael Kühne era co-member del Cusell Administrativ e possessur de maioritat del concern Kühne und Nagel. El era ultra de quai era in gromda azionari della Lufthansa u era del club da Balapé HSV.
2: La meteo.
1: Oggi domani si dà sulle live nel decorso del 20 mezz'di sa forman mince mai nivels da cumulo sur las montagne e plitar ston in squintar con singul suradi su Urizis. Oggi in las temperaturas maximales a cuira e da liom 37 gradi e da scuol 32 gradi domani si inzic pli fresci.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada Tredes, sarà della via Tranter Tuzan si de Rofla, la ragione in accident, ed in Val Calanca resta la via Tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits e scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

RTR, musica non-stop. Concerto verz. Hits. E scuvridas.

musica per in iscadin. Per dai. Per mai. LTL. Per vous.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il process da Bondo pretend la Procura Pubblica chestis de deners condizionats. E la via in Val Calanca resta serada probabil almeinen fin la fin de l'emna. Come dus els temas, oz las quater, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. En il process en connex con la mort de 12 personas en la bova de Bondo pretende la Procura Pubblica in chiesti de deners condiziona per las 5 personas accusadas, quai per vida mazzament per negligenza en plirscas. Chiestis pli seversna pretende la Procura Pubblica bec trant rauter era per quai que las 5 personas nen bec pre-chiestiadas. Las 5 persunas accusadas ston se responsare avant la drecira regionala a Malögia e las duain avair valita faus la situaziun che amana a la tragedia il 2017 en la Val Bondasca. Per elas vala la persunzion di innocenza. En la Val Calanca resta la via trantr Molina ed Arvigo serrada, quai probabil fin almain la fin de l'emna. La ragion è che ad Abovas en quattr lieus la dievgia passada per vide la plievgia intensiva. Aua e glera blocation plirs trajects. In Znajang Bic pudi cumenzar con las lavurs de rumida era per vide las condiziuns da Laura che saen difficilas a comunicia l'uffici da construcción bassa. Il moment en ins vida se girar differentes parts in stabiles per poder cumenzar con las lavurs de rumida. Ad Imburgais dobel bosniak schwitzer che sustenider de Lies an ins annula cun rajun il drecci de Burgais schwitzer. Ter questa conclusion ven il Tribunal Administrativ Federal che dat rajun al Secretariat de Stadi per la Migration responsabel. Quel ve decis la privazion del drecci de Burgais per quae che l'ome reveni sentencia en la Francia a 15 ans per rajun. La a il 30 rauter planisa a tacias. Tenor ils advocats de l'om sae quae inchestid dobel per delicts che sia già cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federal è la sicurezza della popolazione in quest cas pli importante. La hotelleria svizzera può spere di 30 de pli per notazione zilfene dur. L'augment monta a 0,6% comparagliau con il medem mais talon avant a comunicia l'Uffici Federal da Statistica che ha pubblicia in a seconda stimazione. Procura per il pitchen plus han surtot ils orsps indigens. Dall'altra parte han surtot pli paucas persunas dall'Asia per nota en Svizzera. Las cifras definitivas del Fenadur publicesce la Confederazione il cumenzament da settember.
0: La meteo.
1: Oggi da maun esidet sulle lief in il decurs del suo intermezzo di sa forman mince mai nivels da cumulo sur las montagnas e plitart ston in squintar con singuls uradi su urizis. Oggi las temperaturas maximalas a cuira e da liom ter 27 grads et a scuol ter 22 grads. Da maun esi l'ura in zic, pli fresci.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 da Gesserà della via Trantr Tusaun Sit e Rofla la ragione in accident il tizia scusseglia da sviar sur la 12 del tunnel del Gotthard. Ed in Val Calanca resta la via Trantr Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz, hits e scovridas, musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Sieva la catastrofe de Bondo, sum 5 persumas de Vengiudisch, ozzo cumenzò il process nus derens tiers. L'ospedale de Lyon sta forse in irorin a venir senza partizione de parturir ed un expert mette in domanda la qualità.
2: Wenn Sie die Qualität anschauen, dann kann man aufgrund von sehr vielen Fachdisziplinen zeigen, dass kleinere Kliniken weniger gut in der Qualität abschneiden als grosse. Und das liegt halt daran, dass die Erfahrung fehlt.
1: Ceci di scuola per e contro la partizione de parturire a Lyon, sclarins più tardi in questa emissione. E la via in Val Calanca resta probabilmente serena fin la fin d'evna, scu conseguenza dalle spodes in Gioia Passida. Che cosa mi per temas da dots? Mio nome Tobia Faler, già vus un'interessante missione ed una pacifica sera. In Pieghedes della partizione de Nascentes all'ospedale de Lyon è inoltre oggi a mezzodì una petizione con passa 2600 sottoscrizioni alla Sana sur Selva. Le petizionarie, intorno a Stefanie Litscher, pretendono che la partizione de parturir non venga sareda. Stefanie Litscher è una sorpresa del gran sostegno della popolazione.
3: Wir sind sehr zufrieden damit und haben auch Freude daran. Und wir hätten schon gedacht, dass viele zusammenkommen, aber nicht, dass es so viele sind. Wirklich auch schön. Wir hoffen uns eigentlich, dass vielleicht auch der Vorstand von Sana so selber erstaunt darüber ist, aber das auch schön findet, dass doch so viele Leute hinter dem Haus oder der Gewehrabteilung stehen. Und wir hoffen schon, dass wir damit vielleicht etwas erreichen können, dass wir uns noch eine Chance gibt, um länger oder für immer offen zu behalten.
1: La Sana sur Selva annunciò per da mem mardi un'informazione scuccio che può essere in avent con l'ospedale regionale. Quem gersen, c'è quegge da mantenere la partizione da parturir a Lyon, udins più tardi in questa emissione da un expert, e nus udins scuccio che tune dalla vart del personale. Dalla sur Selva mi denso assa dalla vart del sud del Grigium. In Val Calanca resta la via Trenter Molina ed Arvigo Sareda, qualò probabilmente almeno fino a fin d'evna. La ragion sum las bodes ci sum nidas giò in Gioia Passida in quattro lus, qualò zieva ciò che vava plovia quel di intensivamente. La Laura Schütz, cus details.
4: Aua a glera bloccescem plides vies alla Val Calanca en il nord de Buseno. In Sagion Boen pudeu entscheiver cules lavurs de rumida. Eper vied les condizions de Laura che segen difficiles. Quea l'uffizi de construcción bassa comunicau. Il moment en redund 10 luvres e luvreres vide se gira differentes parts instabiles per pudeu entscheiver cules lavurs de rumida. Aschia volen in scafi condizions se gires. In svegna d'entscheiver con quelles lavurs es si spert che els geologs e les geologes daten gli sverda. La segirtat agi prioritat dir tot les lavurs.
1: E nus restens giuste tales forzas della natura, es plüge des la populazium nir protetta melder contra inundaziums. L'Olivia Christen o les novitets.
5: La Vischnanca Val Rhein realisation zusammen con l'Uffizi per Vies Astra e l'Uffizi de Construcción Bassa in Projekt de Prävention contra Aua Gronda. Quel doa reduzir la rischia d'inundazions e zen il medem moment augmentar la valura ecologica del territori, a comunicia la Vischnanca. Oz è stata l'emprima badigliada. Il 2019 eren il Hüscherabach ed il Rhein posterior i zur les Rivesora a Spleia e veven inunda in a gronda part del territori abita. Il scost total del projekt monten at 8,65 milions francs. Les lavurs de construcción fan ins en etapas en finil 2030. Per vide le sicire continuanta la Confederazione schluca las reglas per managis agriculs biologics. Per vide le sicire questa stat sei la raccolta da Pavel Sic, stada pli picna. Pavel Sic co erva fain u silo a comunicia la Confederazione. Quai muntia in a gronda sfida per numerus managis agriculs biologics. Per quai dastin els long current excepcional main dar als animals fina 20% Pavel che ne bec biologic. Oz è in vigor la direttiva corrispondente dell'Uffizio federale d'agricoltura. Edimburga ist dobel Bosniak-Schwitzer, che sostenider de l'IS anins annulacun rajun il drecht de Burgai-Schwitzer. Der questa Konklusion wenn il Tribunal Administrativ Federal che dat rajun al Sekretariat der Stadi per la Migration responsabel. Quelle vedizis la privazion del drecht de Burgais, per quel che l'umere veni sentenzia en la Francia a 15 ans per rajun la a il 30 rauter planisa a Tatjes. Tenor ils advocats de l'om saia qua incesti dobel per delicts kin saia gia cestia all'exterior. Tenor il Tribunal Administrativ Federal e la sagirtà della popolazione in quest cas pli importanta. La Hotellerie Svizzera pusper registrainzig de pli per annotazion zilfene dur, l'augment monta 0,6%, cumpra gli acun il medem mais talon avant, a comunicia l'Uffizi Federal de Statistica, che a publicia in a seconda stimazion. Procura per il Pitchen Plus an surtod ils Ospes indigens. De l'autra vart an surtod pli paukes persunas de l'Asia per nota in Svizzera. Las cifras definitivas del Fenadur publicesce la Confederazione il cumenzament da settembre. En las emnes en turnas vacanzas da stat an las duas plazas aviaticas Turic e Genevra registra 70.000 avions che en partiz u aterats, quae mussa la bilancia da stat de la controlla del trafic aviatic Skyguides. Trant la fin de cercladura e mezza vosta e la compagnia da plique 240.000 sgols tras il spazi d'aria svizzer. Il di con il pli bler trafic aviatic è stals 24 da Fenadur, cum bunumain 4.800 sgols.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: L'ospedale de Lyon combatte per sia partizione de parturir. Un expert dice intent ciò che già è senza in surselva.
2: Die Gynäkologinnen und Gynäkologen, die dort arbeiten, die haben alle mal auch Geburtshilfe gehabt. Das heisst, wenn jetzt einmal wirklich eine Geburt nicht mehr aufhaltbar ist, dann können sättige Leute finden, so einer Frau natürlich super helfen.
1: Schon quasi in Orden, der Trameter des Sur Silvanes a Cuira parturir, so der Kolodisch Kurins in ein paar Minuten. E giusto scoprossem voque per bondo. A Puntragigno comenzò oz al Prozess contra 5 persumas, que voppa la domanda se lasem so stimo al prievalanz la Katastrofe avent novanz. Al primo den so se scuzies la situazione sin via e scuzie que voin avent colora.
0: La meteo.
5: Damaun comenzi il di con nivels pli spessi, qua e là poi plover. Il solelsa musa dentant uati sperz. Nel decurso del suo intermezzo di se forman l'ura nivels da cumulus, sur las montagnas, di pli tard ston in squintar con singul zuradis u urizis. Damaun es in zic pli fresci che oz.
0: Vias e traffic.

0: dal Piz Cengalo ed em devastò scu boda orpa la Val Bondasca una parte a Bondo. La popolazione de Bondo oggi a tem de fuggir. In giuna chance non em invece gia als oggi viandems ci sono morts quel di contornir dalla Ciamana Sciora e sono morts in la boda. A Puntraginio cominciò oggi il processo contro 5 persone davanti al Tribunale regionale. Al Georg Luzzi, che era presente per noi. Georg, che domanda è l'ora precisa di sclarire oggi?
1: Ma il giudice regionale Maloia, che in prima istanza sto sclarire la domanda, hanno il responsabile di valutare l'azzurro al privo della Val Bondasca e con cui viola l'obbligazione di diligenza. Accusati sono 5 persone, un esperto indipendente che ha consigliato il Cantone e il Comune, 2 persone dell'Ufficio Cantonale del Gote Privo della Natura e 2 persone del Comune di Bergiaglia. Tanto da questo, la Presidente Comunale di quell'Eada, Anna Giacometti, che è l'attuale consigliere nazionale. Spero la Procura Pubblica fu riesce a nere un dei confamiliari con accusati privati che hanno perso loro bap, loro om o loro figlia. Tenor nostre informazioni non dire in questo però presenza a Puntraginia e non sono rappresentati da un giurista.
0: Os der il prüm de trais dies de process, c'è il capito quis prüm di?
1: Cominciò al dì con l'interrogazione dei 5 accusati, dell'esperto e dei responsabili del Cantone e Comune. Tutti hanno però tutto il diritto di rifiutare, di dar perduta e di informare per essi piglia loro giurist posizione. La Presidente Comunale di quell'Eada, Anna Giacometti, è stata l'unica che ha tutte posizioni sulle domande e di informare che la era Presidente responsabile per realizzare le decisioni della Commissione, che ha valutato il privo, che la personalmente non sia mai stata partecipata vide l'evaluazione del privo, che la sia affidata sulle date degli esperti.
0: Zievels accusos della Landervilla Procura Pubblica, c'è in buta quella precisa il 5 accusos?
1: Es han lascia far ora un'expertise della situazione di un esperto neutrale ed indipendente. Es basant in quella valutazione alla Procura Pubblica la clare manch pretais che si n'è fatto sbagliato, scurt avanti al 23 agosto 2017, o avanti tutte le decisioni che sono n'è strate a partire dal 10 agosto. La Procura Pubblica pretende che gli indizi dagli ultimi giorni erano evidenti e che gli accusati hanno fat o tratt fosses decisions. Als accusats nu seien prechastiats, per quai nu propona la Procura Pubblica per jun, ma una multa de raps, si vaglia qui alla presumazione d'innocenza. Tut posizion era il jurist che rappresenta ils confamiliars delle vittime si la Val Bondasca. Per ils confamiliars nu iaia qui per cifer una indemnizzazion, o se il jurist i va per quella che si desimprender al cior de questa tragedia.
0: Quen grand es l'interesse pel process, oz novans zieva la catastrofe da Bondo?
1: L'interesse mediale è naturalmente grande. Sul lo sono circa una ventina. Gli otto del pubblico der don 40 persone. Gli accusati deren con loro giuristi presenti. Fin già avanti 9 anni deren l'interesse mediale enorme. Media da tutto il mondo hanno raccontato la tragedia intorno al Piz Cengalo. Ossa, as vola naturalmente nire savarsi da colpabili o no. Se i responsabili del Cantone e del Comune avessero stavuto constatare un privo l'acut e serrare la Val Bondasca.
0: E scuva il processo a Sinavent?
1: Ma previsi che il processo va tra i diz. Oggi hanno cominciato le singole esposizioni degli accusati, degli 5 accusati, che durano naturalmente oggi per parte di domani. A partire da domani, allora tutti hanno unito la possibilità di tor posizione, cioè di una replica, e finalmente da tutti hanno unito a fare il plet finale. La sentenza viene comunicata il 4 settembre 2026 alle 9:15 e qui anche il rondo a Puntraginia.
0: Al Georg Luzzi, del prüm di del process in connex con la catastrofe de Bondo a Puntraginia, il process es terminò scudit per trais dis. E dalla sela de Giudis, müdenso si la sela de Parturir, l'ospedale a Lyon, o mema poches nascentes, il Cantun voles stricer la partizium, ed er la sana sur selva novez in giun avenir per la partizium, shal Cantun no subvenzione scela. Al personale preoccupò, una gruppa o inoltrò otse mes di una petizium alla sana sur selva, per mantenere la partizium de Parturir. L'Ania Furger, o volia savair ed experts, scucels valutation las chances, c'è la sela da parturir a Lyon, rest in funzium.
2: Enturm c'è ne vigna fons, nesce un mincion, el spital regional sur selva.

Che cosa la saira culcianel rumensch? Despö ir domenica is quei clear. Brill en bolo müd in America, ter Atlanta United in Georgia. La tecida de 29 ans oso te scritt fin del 2030 el müde del club francese de Rennes in Bretagne per 15 milions euros. Si è contrat con Rennes ves en chevalier fin del 2029. Atlanta United is al moment sulla quindicesima ed ultima plaza della Eastern Conference in la Major Soccer League americana. L'ultima stagione in bolo ha fatto 10 goals in 34 giocatori. Tiers vengono anche 3 assists. Al campionato mondiale in America al cielo il gol in la fase di gruppo contro il Qatar ed entro il side finale contro l'Algeria. Entro il quarto finale contro gli argentini al loro visto la carta Melan Kocna con l'opera che ci aveva simulato una svolata.

0: Pacific verso Sesco, il programma Rumänsch e che costumi per novità ora del mondo del sport.
1: RTR Sport.
0: Dal Balapé Banduna Michael Heule, l'FC Thun, si aveva bei una stagione per Dalum, el müd in Germania in la seconda Bundesliga der Heidenheim. Al defensore de 25 anni oggi giovò per il campion Thun 31 Gius ed ha tratto in quels in tot 2 goals. Ed er Valmir Matoschi, wo der Wende l'FC Thun, al Giovedder de 23 anni, wo in Austria, der Sturm Graz, leugt als unterschritt un contratto da lunga durata, quello che comunicò al club, c'è ciò che significa preciso, non è niente preciso. Il sloveno Aleksandar Čeferin non è un giun contercandidato per Gianni Infantino, per presidi della FIFA. Quello ha detto il rande di un podcast in inglese. Čeferin è dopo 10 anni presidente della UEFA. C'è non sa interessato di una candidatura al dit. C'è ama la UEFA e si è lavur per quella. E il suo avversario da Infantino sa sia credibilità già più grande. C'è non è giungiun interesse vid il post del Valesan. Čeferin vela scu grand contraent da Infantino. Su hotel vava la UEFA annunciò in quart con successo un boicott da tutte le concorrenze della FIFA. C'è Infantino ves da aprire il campionato mondiale per investors. In entrata del pentathlon, Anna Jurt e Vivienne Meimer mancato il campionato mondiale a Guiyang in Cina, bestiars una medaglia e la staffetta da due, le corridure da 24 e 12 anni sono nide cincevles. Guadagnò Anastasia Arol e Maria Nečik dalla Belorussia.

0: il di der RTL.
1: Pots cun Ervin Caduff, benvegni. Catastrofes della natura stata nel centro. La gronda de quellas è capitata von novons, cui un'immensa bova era nida giù il piz cengalo, aveva cagionato la morte de 12 persone e la val Bondasca in Bergaglia. Oz il processo in ciet. Per le 10 persone che ne accusate per vidamazzamento per negligenza, pretende la procura pubblica che stiz de danese condizionai. Elles doen viva l'età o faliu la situazione che ha manau alla tragedia. Che la procura pubblica pretende bupi alts che stiz a da fa col fac che tutte le 10 persone sen bu precastiades. La partizione de parturie e il spital de Lyon doen gli mantenida. Varga 2.100 persone han sottoscritto la petizione che nida surdada oz al presidente della Sana Surselva. La fine mera è che i responsabili riponderescono loro plans da sarà la partizione de parturie. Da me un orientesce la Sana Surselva coe la intenzionesce de continuare. La via dentro Molina ad Arvigo e la Val Calanca resta probabil serata antocan la fin di amna. Gef de Vargada eran 4 boves nidas giu avevan bloccau la via simplir struncuns. Per quel che la situazione de Laura è difficile, an in se un bus a viu anciaivar a Rumai. Il empremsto il terren ni se giraus. Chi nianc veni esci longe la finamera del proiect che nius lanciaus oz in Val Rhein. Insieme con gli uffici federali per via Astra e gli uffici di costruzione bassa, realizzano la Vischneunca Val Rhein in progetto di prevenzione. Quel due riduce la rischia di inondazioni. Il 2000 verano il Hüscherabacher del Rhein posterior, isurla Srive so, avevano inondato una grande parte del territorio abitato da Spliglia. Donde mia vart, io gli vigilino abbia la sera.
2: Culcianel Rumänsch, Pacific, Empalasaira. Novans sieva la catastrofe de Bondo con 8 morts. Sum 5 persumes di mena da ven giudis, una de delles Anna Giacometti. Il giudis to decider schal prievel saigne so testimo quella vota. Os del prim di del process, c'è ci desnia dit, rapportens giuscher cu prossim. E più tard, da glens et il profil de dots, nos odins, c'è ci des oz al giast della Gabi de Gonda. Que va per Rabius e que va per la capitella della Spagna. Madrid, mio nome è Tobias Faller, già vi sono avventi una divertente sera in queste zone.
0: RTL, informativo e divertente.

0: Zucchero, Paul Young, senza una donna. Des per sola sis, och per sumas sono mortes in la catastrofe da Bondo 29 anni. Als 23 avuost 2017, sem di stacios ver 3 milions meter cubics materiel del Piz Cengalo, e dem di vastos cuboda orpa la Val Bondasca una parte da Bondo. La popolazione da Bondo, quella oggi attem de fuggir, in giù una chance non nemmeno invece gia quels oggi viandem si sono morts quel di contornir della ciamana sciura, el sono morts in la boda. A Puntraginio cominciò oggi il processo contro 5 persone davanti al Tribunale regionale. Il Georg Luzzi era presente ed è discorso con lui il primo che deve voler sapere che domanda ci deve essere precisamente sclarita.
1: Il giudice regionale Maloia, in prima istanza, sto sclarire la domanda hanno il responsabile di valutare sul il privo della Val Bondasca e con cui viola l'obbligazione di diligenza. Accusati sono 5 persone, un esperto indipendente che ha consigliato il Cantone e il Comune, 2 persone dell'Ufficio Cantonale del Gote Privo della Natura e 2 persone del Comune di Bergiaglia. Tanto da questo, la Presidente Comunale di quell'Eada, Anna Giacometti, che è l'attuale consigliere nazionale. Spero la Procura Pubblica fiorire a tenere un dei confamiliari con accusati privati che hanno perso il papà, il rom o la figlia. Tenor nostre informazioni non erano queste però presenze sotto punto regina e non sono rappresentate da un giurista.
0: Os der il primo di 3 di questo processo, c'è il capito questo primo di?
1: Cominciò il dì con l'interrogazione dei 5 accusati, dell'esperto e dei responsabili del Cantone e Comune. Tutti hanno però tutto il diritto di rifiutare, di dar perduta e di informare per essi piglia loro giurista posizione. La Presidente Comunale di quell'Eada, Anna Giacometti, è stata l'unica che ha tutte posizioni sulle domande ed informa che la era il Presidente responsabile per realizzare le decisioni della Commissione, che ha valutato il privo, che la personalmente non sia mai stata partecipata vide l'evaluazione del privo, che la sia affidata sulle date degli esperti.
0: Zieva als accusos der Landervilla Procura Pubblica, c'è in bütte quale precise als 5 accusos.
1: Es han lascia far ora un'expertise della situazione di un expert neutral ed indipendente. As basons in quella valutazione alla Procura Pubblica la clare manch pretais che si nüt fat spalz kurt avant das 23 August 2017 oder avant tot decisions che sono nüt strates a partir dal 10 August. La Procura Pubblica pretende che els indizis dels ultims dies deren evidenz e che els accusats hajan fatto o tratto fosse decisions. Als accusats non saien precastiats, per quai non propone la Procura Pubblica per giun, ma una multa de raps, si vaglia qui alla presumzione di innocenza. Tut posiziona il jurist che rappresenta i confamiliars delle vittime in la Val Bondasca. Per i confamiliars non hai qui per cifrare una indemnizzazione, o se il jurist va per quella che si desimprendere al ciò di questa tragedia.

0: Quen grand es l'interesse pel process, oz novans zieva la catastrofe da Bondo?
1: L'interesse mediale ist natürlich grand. Sul lös und circa una ventina. Gli otto del public der er, don't 40 persones, als accusats deren con lor jurists prescheins, fin già avant 9 ans deren l'interesse mediale enorm. Medias da tot el mond han raquintat de la tragedia intorno al piz Cengalo. Ossa, es volen natürlich nire savairs e da culpables o nö. Schals responsables del Centun e del Comun avessen stabil constatar un priva lacut e serrar la Val Bondasca.
0: E scuva il processo a Sinavent?
1: Ma previsi che il processo va tra i dits. Oggi hanno cominciato le singole esposizioni degli accusati, degli cinque accusati, che durano tra l'altro oggi per parte di domani. A partire da domani, allora tutti hanno unito la possibilità di tor posizione, cioè di una replica, e finalmente da tutti hanno unito a fare il plet final. La sentenza viene comunicata il 4 settembre 2026 alle 9:15 e qui anche il rondo a Pontresina.
0: Al Georg Luzzi, del prüm di del Prozess in Connex con la Katastrophe de Bondo a Pontresina, il Prozess ist terminosch gudit per 3 dis.

0: la saira col programma Rumensch. Oces Valerio Caprino già sta al profil della Gabi De Gonda. Valerio Caprino vende Rabius ed è lavori l'ambasciata svizzera a Madrid.
1: A Madrid vivens poi. Nos essen un employna de sa casa de 1080 tic. Oso vens en flau abitazion. La scuola de sa fons en Erchmein. Bien en quesen. Adins trovus il temps de vermen. Ja, se centa fa push bei amics, en flai in a ploiv, en flai in a gruppa, ac mo in cucun us veven tot keu, wenn so se da bagas in nif, a koi ei, da dina vart, ja, per ma mich ton stoffi, da lautra vart, dat ajo e dau in a chance, schodic avon, in a chance, a nova chance a nossa familia, aber in a chance ma metz, da se viver in sich in nif, ne.
0: Depuis de sia nova vita in Spagna, quinta Valerio Caprino al profil de Dots. L'emissione comincia in per minuti alle 6:30 in questa zona. Che cosa l'ultima parte di questo lunedì, vostra gleis al programma Rumensch, edigia a dia parot al microfono del Tobia Faler. In avanti una pacifica sera, in avanti buon divertimento e stemme.

0: RTL Il Profil.
1: Carschiu si a jel rabius con una buona mischaida de mentalitats. La mumma sur Silvana, el bape vignus de giuvensi dall'Italia. Convenions a el saviu che si e via meine in di a Roma. A durant in survec, sco gardist, a una turista spagnola domandau da stia faina fotografia. Da quella fotografia, hai dau in un prima santupada, in una storia d'amour, ad in una biala famiglia. Da pimiez on, viven els a Madrid. Ad actualmein, gauda la famiglia las vacanzas in sur selva. Da moments auls e da moments bass, cun ad in una biasperonza, ad in una ferma cardiancia, rajuna miu hosp oz el profil. Benveni Valerio Caprino.
2: Ciao, Gabi. Fa piacere di essere qui, per te, di raccontare la mia storia e le differenze fasi della mia vita.
1: Il piacere di cui incontri, naturalmente, ora con tutto, da mai avanti, io sono la Gabi De Gonda. Ad voi tutti a casa, benvenuti al profil, vi che vi vuoi sentire nel radio. Da Madrid, no che vi vivi attualmente, con una rabbiosa, sei varga mille docce in chilometri. In una pulita distanza da fa, con l'intera famiglia, traise fons, la donna, cosa hai da tornare a casa?
2: Io ho fatto speciale, per vedere che la lanciata a Madrid è stata a causa di vivere, di organizzare, ancora l'abitazione, ancora l'ambiente che aveva a l'uvra. Io ho sentimento che sono piccoli, ma non ne vengono, quindi è stato uscito via, mi dato a tornare a casa, per in a tornare a casa con auto. Tre di praticamente sin viadi, non sveglio organizzare qua scia. Di è stato tutto in a bi. Cerco di tornare e via il tempo di celebrare di venire per poi e la val dell'altra val è speciale, per vedere che normalmente quando tornavano da Madrid tornavano a bu si è la val e la sur selva, ma poi in agosto, che non sveglio vivi 14 giorni. Qui è stato speciale, a breve, e bi di poi tornare. A se vi negate godè la patria in vacanze.
1: De casa è stato un suenter rabius, sono stati in differenze, logans, perché da quei giovani omca aveva un alfini o gli imprendisati mercantil del codice funzil a zignau, a vostra vita fa pliras stortes, a de quella stortes discurinus ludenton. Actualmein esses vus til l'ambassade svizzera e la capitale spagnola. Valerio, come veniens di rejoin job?
2: Ja, quei stau speziell nus, wenn er dine ju quelle Idee da Center we ju als Fonds da Forza Mida, Tiara de die Madrid, eine Vos e la Patria de mia Donna. Ella consona di ne dec schon us ancora nel lavoro fosse bic ti am flasse in lavoro cada fa con te Tiara con la Svizzera. Con quel che ho a cena mo in Adina l'uvrau per la Confederazione, hai questo dao che hai ancora lavoro. Ad Dina Puspemrau sin la pagina di internet ne quals publicavan las lavurs de l'ambassada ad quesco veniu clamau quella lavur ad esson dulce presentaus ad ai agartiau ad eu ai gran plige de se ve vina von e liester se ve da mia contribuzion a nostra tiara de.
1: Vus weis l'uvrau tre dijons, avonca i in Spagna, avonca i in Madrid, weis vus di l'uvrau tre dijons e l'administrazion de finanzas de la dertira federala con sedia a Songhai. Specialist de finanzas, contabilist, ac non mai nina lavur deci attractiva, sempre mai in bia cifras. Questau in liung temps de vossa vetta, che vus weis viviu a gossau. Ti regordiancias weis de quella lavura, de quel temps a gossau?
2: Di, anci età ac mai a Bern, Leo hai eri un lanciato qui a Sondo del Newsfeed a Roma, eri hai un cedente all'amministrazione per mettere poi in negata in lavoro in Svizzera. Regodiences gosa Songhai è stato fatto per alles per vedere che io ho giù la possibilità di vivere quella midata di un dipartimento federale che mi da Liuk, Novenda Bern a Songhai, quella midata di un l'uvresca che mi vende in liuc della Svizzera in cella è stato interessante e la mia data di mia personale e lei ha dato a me la possibilità di mi dare interna vende l'amministrazione e le finanze. Mio chef che ha incidente nel medem di come a dina sustenio mai, da fas colazions, a da schia sunt duest aus a schia dic.
1: Valerio Caprino, ne ua ailu la differenza d'entre la contabilitat tier l'industria privata ni l'administrazion della confederazion, sco per exempel tier tribunal federal?
2: Ja, ja, perché la confederazion ha in una massa exceptions, in una massa causa schedat bo, ni quei auter, e quei fece interessant con ciò che si fa in una scolazion. Per una scolazione di contabilità, anzi mai la scolazione del mondo privato e della confederazione che combina eccezioni. E c'è che qui fa la causa è un più interessante. Qui ha da fare con regole che la confederazione, in quel senso, nel tribunale, ne che l'uvrava, ha una concorrenza, per esempio, ni della taglia, ne sei autor. A cui fa la causa lanciata forse un tipico complicato da capire, d'anton è qui una causa con quel zonz, sans lo scoi va.
1: Yeah. In nome delle cifre, Valerio. Con che tenuta lavori per l'amministrazione della Confederazione?
2: La tenuta deve essere di buono il lavoro che si fa il dia di per il tribunale, in quel senso dell'esercizio, ma bene con il pensiero di voi che si fa quel lavoro esatto al meglio possibile per più del Svizzera. Perché io questa è la motivazione di lavorare esatto bene in una piazza della Confederazione.
1: Benin era un vos pensum slo proprio l'autila della contabilità della dirtira federale.
2: Also la più grande parte de mesons ai lovrau sco contabilist, la era paga quins, ter meter quins de tot lets cas de che venivan en el dirtira. Io era responsables pels contracts interns ed externs del tribunal. Nus vievene la contabilità dell'Uffizio de Schazec d'intera Svizzera. Vine von devio è dentro in scuola supplementare in tec per nos apprendistas che avevano in tec proiges e la contabilità che è stato in una sparta fece interessante. Bumo se vi fa la contabilità ma poi ne si vedà vine von e declarà.
1: Ja, in tema fiet vast, de fiet complicau, din sto per tja fiet logic. Al per tja logic, insomma, in tic, wie es Rezept?
2: Al per tja logic, de. I drova, ich schock, es venia din pi complicau, las cifres ei in sitja in a materia fiet. Schen sa di in a materia schetja. In sa bude fa con in a persona, in sa da fa vera man cum numbres. Er just os dica, in quel zons, nies controller, c'eva mai la sligiazione, c'eva di non patercià, due, tre, sga, c'eva ti sas qua, ti sas patercià, il pilogi, qua vignes ti con qua. Ad albia, 80% una volta, dumiava oi, e c'eva il setz mi ton ri, kins mi ton da si meme esperta.
1: Quina tactica, kins, c'è forse trova proprio el mince di, ed è fidasa setz. Valerio, vos vez giù durant 14 anni in una piazza che biars sia men deve, in una piazza stabile, in una piazza sigira, della confederazione, anche nemmeno in una piazza per la vita, a tutina mancavano certe parti di quella combiniala, a per infla quella parte vi è nusosa in sbagat a navos, nus main a Roma. Valerio, i vai dice lanciata e la dina se viu che si aveva maini a Roma, co quella floma, co quei fiuc, insomma, anciet a bergià per diventare gardist.
2: Ja, qua anciet, com mio pap maravio las domenges, mi titon la messa de papa John Paul II, aleu a quei probablement ja, quei stau in sitia che dau a mi a ei, buchio a cinciau a biasur de quei, aber quei apschau a mi in sitia na vos, ja, a quei da vos al ciao, a quei stau a dina zako, qua fuse un in sitia che in sves fa, fece interessant, impressionant, Leo, amiez quei plaz San Pieder, davon spel Papa praktica mein, ad avos da jasti 100 personas, jeu ca sun del carciu sien in vich, da chun 100 personas, e quei je, a quei je sans die nianc metra vonai. Alu, e quei veniu uscia, ca jau ai lu privu si contact, al Beat Candines, ca fac la guardia, al zonz 80-90, sun diustere la casa, de la musau mi fotis, in video, Allora, ecco, c'è Paolo, mi è un po' fecce. da vese in nostra vischneunca che io uso Roma, a lui costau per moi sez, clar, che quelle sue feindi.
1: Quel che fa smarviglia mai è che vus aveva strugen ciet la recruta de stat de l'armada svizzera che vus essa chance annunziai per diventare gardist. Quei è un speziale, neanche schau finì la recruta, quei hast du tuc, zack, zack, zack.
2: Io se ricordo, Leon, che io ho in faccia, stiu am curiansemen als pupials, las documents che es trovavan per acemoin termetter quella candidatura, a quella io in faccia veramoin als davos dies, avon che io son delius ad Arau, ne che io ho annunciat mai recruta, a io lo un sper termetz quei, perché l'aveva fa quei, avon che io era al militär, a lui ha quei anciat nove etappe al militär, con acemoin schon preparazione per la prossima idea.
1: Ja, enorm. Also, wusste, wer so Njankoi era de fare krut, wusste, se preparava schon per quei temps la Guardia Svizzera.
2: Forse costau meier, che hai termezza, e von che hai vius, che era la recruta, per vede che leu, son dia lo vinius il mon, che vuol di, che ins asce lo bumi, che findiam nesser a casa, che insto a mi acqua che dat, che insto forse dormi pi pa, a fa pi bia, e quei forse stau bien, che ha termezza quei von.
1: Se dice che è della mamma, del bab, del casa, non è? Forse è buono a dire sempre.
2: No, io ero la cimena di quel che aveva la dina sta a casa, sta da tir da casa, io faccio un prendizio di segnale, poi è in per minuti non vendere bius. Qui era già quando io e John a scuola era grato la limita, ma qui era in per dieser diamne. Col militare, a quel rotto, a cimena mi smir, spusavo da sta a casa, Anna Mendeleva hat schon eine Zeit mehr Aventure der Dioel Moon.
1: Exakt. Der Moon, der prima formale, lust aus Winter, der Rekrute a Roma. Und hier, quella Rekrute, der Zirkle dur du am Eliatschun, survenu in eine buona nova paia a Oktober. Und der Zirkle dur du am Eliatschun, er ist schon wieder schon prender, man sieht es per la Uniforme de la Guardia Svizzera. Und die Perspektive ist, es la fin finale, lu arrivai lauel, lanciata Zirkle dur. A Roma, in quel mondo che voi non conoscevi, ma della televisione che voi smaravi con vi sbappi, urbi e orbi.
2: Sì, io stavo speciale, io ti dico, io sono mai stato a Roma, io sono stato a Dina giù al sito dell'Italia, da non da che mio papà venga, ma a Roma sette sono veramente al circolatore del 2006, la prima gada, prima il treno con un altro camarade a Roma. E questo è un momento molto impressionante per me, in allegria de dia Roma, mio papa e mia mamma con l'armes el zeis a Bellinzona per sciai si ufei a Scilunch naven, con so mia mamma ad ina dic al Valerio che aveva tema a casa de di giun chalè, ma aveva tutta nina con uniforme tra un palast apostolic stir pica stir con status e con tol pusaival d'entuern senza ni gina tema di.
1: Status gebeten umbrive, so.
2: Ne, genau.
1: Ciuna onze Roma, survivo Papa Benedetto, dati i momenti che proprio restaus, forse è i momenti che vus ves giù, proprio direct con col Papa. Abstrahau da quels dis, lau antuels dis de sermentazion, lau ves seguirci in ciao con col Papa. Hai dau asce i momenti che bu minci gradist, a forse viviu con Papa Benedetto.
2: Da Papa Benedetto, edina staus in om con fec, minci persona che steva von el, era la persona più importante in quel momento, in quel mondo. Io ho sentito quel fatto, mi ha detto che si sgada la possibilità di salire, ed lei era lei che domandava, lei conosceva il fatto poi in Svizzera, il grigione del Staus, e domandava il consone che ho detto il congedi, e lei domandava una chiamata, ciò che ha fatto, e quando sentivo fatto, che era veramente interessante di ciò che abbiamo con quel gardista. Per me è stato schien, klar, al Papa, ma poi ne schien scoltato in altat della Guardia. Beve quella vedicina.
1: Fegge bialz moments in quel caso che vuoi vedere stiamo vivere con el. Ciunons a Roma, traisons ni quattr, sco gradisht propi, con la uniforma, sta Guardia ad indi, vengi una gruppa di turistes. A Picapetti, una giovane donna che vuol fare un selfie con quel charmante gardista, che ho del catalogo. C'è questa biaula?
2: Ja, de quei temps era il selfie per cliché un bosci attuals, ed es teneva un pittoscio alla distanza. Quei stauschi in altri di, era un survec all'entrata del Vaticano, sco altre smeli persone m'avano a trac, m'avano giù nelle catacombe, nel Papa John Paolo II era se traus. E quella giufna spagnoli, da spera so, e la leva, non mai, bo fai una foto con me? Se un collega voleva fare foto, a stai vi, non si fiantò in una foto, ed è l'eleva, hanno tutti fatto in una foto, ed io ho ben guardato, mi ravvola di bodina e la camera, perché mi ravvola di una vent, perché aveva si bia camera, che non si aveva buona umara. E lui ha visto, quella raccolta, con i giovani simpatici guardati, ed ha lui un cittadino cinciato, come ha domandato una massa causa, ha domandato a tutto il possibile, tocca e arriva il momento che hai detto non sto in calà, io sto a lavorare in avon, sto a vedere marà che mondo buon la io che ascia buon a proponio della da se vedi in altro momento ad uscire da la numbra adesso non se vedi in altro di con più tempo
1: Adela ai oz vostra donna la Rocío Franz Oviedo. Ina giufna dona oriunda de Madrid, oz, essas vus maridai, vais treis afons. Quella fotografia scrive in historia.
2: Dei, ei, acemoin in a fotografia da di moment, che non conosceva neanche in l'auter. In a fotografia sco in altra e sin meli milions fotis che sono probablemein dina con distanza, sco io ai dina dec, con distanza bo me da tir. Il problema era bo, che si veniva mai da tir, ma poi che lui veniva tutti i turisti e lui aveva un po' più sotto controllo. Ma quella gada ha un po' più sotto controllo la donna di mia vita.
1: Avon che discorre di più di vostra storia, la nostra storia là, in primo titolo di musica, c'è un investimento per noi?
2: Qui è di Adriano Celentano, in una canzone fece veia. Qui è una canzone che va a fece poi insieme con quei passi che ho fatto, ne vendi in vici giù in mercato.

0: Il ragazzo della Via Gluck, il primo giovinist musical di Valerio Caprino, è il mio host, oz, è il profilo. Valerio, vous vas priu quella canzone, va es dic che questa è di intecla storia di un giovane montagnard che abbandona le montagne per i e la grande capitale. Aber quella capodovra di Adriano Celentano è una certa simbolica per la vita di Vias Bab, che ha abbandonato da giovane la campagna della Calabria per i e gli ester. Con fece a Vias Bab dau a vus quella italianità, quella mentalità calabrese, vus ves di buccinciau scibia italiana a casa?
1: No, non veniamo in insomma buccinciau italiano, non veniamo di una romanza.
0: Ma d'accordo?
1: Con quel semplice motivo che mio bab è venuto che è la surselva ad a voluto integrare la valada ad a con quei cuzafons è quello vrava prima abbia il romans ad una voluto integrare ad a con quei acciman ad una cinciao romans.
0: Aber qua Valerio è un prio italiano per Roma.
1: Italiano proprio è un prio a Roma, io ho l'udio scuola d'italiano. Ai fac diploms tocken al B2 ach man leve un fa vinavon a quello cu temps bu si mio papa dau vinavon la cultura italiana tutina in sa sentiu con smavan giu alla Calabria vem sa tutina quella strasiamnes ne conus gudeven l'altra vart de nostra cultura de la tiara de non der che mio bab vegn con quel qui ai lo priu italian giu Roma questa per me è un pb de sve con gin in caps sa comunica con me famiglia con me cousinas ni mio auc di l'Italia qua fa di me è gran plaisir de sve usa sa comunica
0: aber sco a fon era quello piuttosto in mon calabres vigne vi discura piuttosto al dialect cu vos mavas en vacanzas der era quiz con una certa barriera
1: lunga ai pels carschi fe important pels buaps pievel termals con gulze fons del vich di leo a si bo in scotto celze, non stavano bala poi a come ave senza se vello un gaj.
0: Valerio, per tornare a Roma è stai ciù nonz, è il decorso di quel ciù nonz, vese un periodo in conoscere la Rossio. A ci nemmeno veves vus tot a Roma, vus vese se vio io viver con Rossio en in a abitazione lau el Vatican, vus vese se vio prendersi in a abitazione in te pi gronda, vese se vio funda lau vossa famiglia. Denton, zakuo ailu junom turna in Svizra, dako?
1: Nus ven semplemein det fac la domanda, volinza quella veta, volinza depender de nossas decisions, miteton certe decisions che nos veven bo prender per suls, ni che nos stevam domanda al comandant, se queb la abitazion. Se la abitazion era mea pinche, adins vol halt in a fonda pli, venite pi gref de ve plaz. Nus leven e in tec sparter quel lavur a quel la cardiencia del temps liber e quel Vatican tot in sin laute.
0: Also, vus leva sa na mein prendere in tec distanza, per vus veniva il Vatican, la Baselge tot insieme, me mi astrech.
1: Je, nu sven in tec quel motiv de che era tot la lavur del viver privat era ach mein in sper lauter.
0: Adina tot la
1: wel. Ko sai boin, toki va boin, a qui alu forse problems. Ecco, grefte da schlidjaschins sto tutine viver schins in lauter je.
0: A lu vigne in Svizra, priu quella decisione omis dus, per Rossio era qua forse un te pi complicau che per vus, den flaina lavur. Vus esses vignive, den flaina plaza, grati al stadi. Cosa stau da sa casa in Svizra?
1: Die hier stau un tec e in Temps, che sono vignus in Svizra lanciata per Sulz. Anna, oggi moins sono da stau sa Bern. A quels ocho mons ele i de novos a Madrid, a Spagna, a di Hawaii Luncia de Bern, a propi in cevere viver, insieme in Svizzera vens a per, non vende la stat del 2012, con cui ai mi dau non vende a Bern a Songhai.
0: Aber quello è stau quasi al momento che vus ves maridau?
1: De, genau, nus ven maridau, la stat, a senter marida, a ci mons senter las vacances vens a essens lu torna insieme. A gossau leone con su nu viviu, qui tordi jons, ne?
0: Costanzi medina in nozza con quella miscaida sur selva Madrid. Quelle due mentalità.
1: Coi è stato in nozza bomo de Madrid sur selva, coi è stato in sinzastedì in nozza mondiale. è stato A propos de Mundial, qui stau cul l'Italia spers el final contra la Spagna del Mundial. Qui stau è un pi tragico, qui stau fe gref de maridai in quel momento.
0: Zona è poco che vos vevas passantau li un temps a Roma.
1: Genau. Ad na je stau no svendiu in claramente hosps della Spagna, della Surselva, ma poi ne in a massa mitz da Roma, bomo gardis, ma poi ne aut de Roma sets che nos conoscin. Questau femische dau nus vengiu nies in bien amici della guardia che veniu scul punina tiba in autre amici veniu scul la fisarmonica els spagnols en veni cu la banduria questau acman cultural morning shock de dimiche wart ier tu mische dau ed istau acman febi per che zanen priu den conoscer miche wart
0: Dies entro quella fiastuna a Madrid con la famiglia del Rossio, con tutti quegli amici quasi di tutte le parti dell'Europa. E si, io non vengo in Svizzera, se casa in Svizzera. Come vostra donna presentava quei temi? Cosa stava per ella di vivere? Ella aveva ben vivuto già a Roma. Ma cosa stava per ella di vivere nella mentalità svizzera?
1: Sì, la mentalità svizzera ha diverse mentalità. Io sono del cresciuto sì che ho la Surselva, io ho giù la mentalità italiana, la mentalità romancia. Giù a Gossa ho la mentalità tudestia, svizzera tudestia, che in altra mentalità, center ve vivivo a Roma, con una mentalità è un po' estrema. E quei bostauer si sempre, e l'ha lanciata mainz a mainz in più allungati tudest, per sapere se comunicare. Zwenter, giù la possibile vedata, c'è un cioè fa il dottorato con la speranza di sapere mettere poi all'università, l'una che la Dina Samiao di sapere l'uvrà.
0: Non sono forse di, ella ha studiato giurisprudenza col focus sul diritto di famiglie.
1: Genau, ed è un vittir giornalismo. Tudest, in quel senso, Veva lo luaccio ma in Bainelm entamèun, ma bon che pretendevano di nebbia in livello fece alt, che ma in mai dau in avere possibilità da mettere poi in lavoro fixo.
0: Da ficcia poi proprio in una plaza.
1: Genau.
0: Valerio, hai gertiava forse professional ma in botot, d'anton familiar ma in, eras vus, fece uni, Rossio vigni den speranza.
1: De ella vigni den speranza, sventa du sons che nos vivevan che a Gossau, ad deplorable main sei bo iu sco aveva de di, ella giu una gravidanza si nominada Eileit der Schwangerschaft. Urgente main an ilustu opera ella, qua lu complicau la causa de vigni den speranza puspoi. Lu ven si giu, ciu nons dic, ai bo gertiau, a questo momento fi gref, in momento con la dina varta il buo poter inflare il lavoro, dall'altra varta buo se vede su ogni famiglia, e questo momento è da prova.
0: E lui è forse integrato anche crescere per la acina patria. Tanto lui si veniva lì al stier, Alvaro è venuto. Alvaro che ha 6 anni, a lui 4 anni più tardi si veniva Raffaele, ed è un vergau e Gabriele nasciuto. Denton, si ho detto in una famiglia di ciun è quel che inzvesa, ma Valerio, voi e vostra donna Rossio, voi sentite la vostra famiglia in te più numerosa?
1: Sì, questo è noi in 2014 in prima fon che è venuta in speranza che noi in piazza sentire si sia di amnes in quella moda maniera burata scibiale voi in zabusciau Dalla vart, wenn bom bli da, nus wenn mo bei dauel no model, wer ich nus wenn dich nus essen in a familie, nus wenn in a von kaleve vini, ke i water, aber nus lesen tut in a tenere le memoria, wenn da no model, al Michele, ke de bil 2014 ko fu sel vezo se do di jons, a quei ensi che nus da in vina von, a nos fons, Se domanda la Alvaro, su di ella dina, calze bulpigron, che vedi un Michele, Ad scuse a ci mane vina voniu con altres dus gravidanzes che in stades d'entren che nos venne da un nom a Mincin, a Alessandro, a la Maria Isabel. Ad scuse vens a cincenze di nel sud de quals fonds de.
0: Co vivins quals moments de tristezza, de stue shada, de stue acceptaca che la natira a gudignau encontr l'amour?
1: Dei, per nous è questa mince gravinanza schinchengech del biendiu, dieu per nous è in spiarsa, in spiardi in fon, aber in medem moment se vain zene calai, ade nous vain acemain con qualche trois afons vain ze keu, trois in keu si, vain ze dina dece, nous afons che vus vais in eungel per cirader, personal per vus, che vus, che... Che merda di voi, e qui da noi abbiamo la forza di sapere che noi siamo un po' persulti.
0: La credenza è una parte essenziale in vostra famiglia?
1: Mm-hmm. La credenza per noi abbiamo il punto principale, se di questa mia donna, se di questa per me, come primo punto, per vedere che è il momento, è la vita che noi viviamo, che noi vogliamo tutto fare tra. Credo che era proprio la credenza e la forza del bene di Dio. Vessano se buono dominiamo con i persulti. E i momenti di disperazione, ebbe l'essere che ho in Svizzera, e il decidere ne ho i vini a voi, c'è il mer per se fons, c'è il mer per noi sco legge, da decidere, prendere decisioni che portano a freccia, che noi sco legge, donna a dom, godignano per la famiglia insieme.
0: Alvaro è nascito in Svizzera.
1: Da Songhai.
0: Raffaele Gabriel è nascito a Madrid. Tre fons sono sebials in una benedizione. Valerio, voi sapete che in una vita pacifica che è in Svizzera, voi sapete che è una grandiosa piazza della Confederazione, che è in tutto, in avon, a Brna. E il discorso di preparazione, voi dite mi, io sono deciduto per mia famiglia. Voi il sentimento che la famiglia è per te, di stare in avon in Svizzera?
1: La domanda di una stata con noi era a Roma, ne ho mai vivere. Spagna e Svizzera, quella domanda di una stata, in quel momento, allora decidiamo che noi siamo in lavoro, mainz, a questa la Svizzera. Quei tema è in questa in lanciata, lo busta splida discussione, ma su entro tutte le possibili cose che la faccio per sapere si integra in Svizzera, se con il lavoro, se con organizzazioni e tutto, che lui ha mai. Pibe ha dell'audio audio counter. A io per me mezz e dice Valerio, i dat bumo la Svizzera, i dat e altri stiari, i dat altri possibili dati. Chissà, survignestino possibili dati che fatti è un po' contento. Se dice che ti tratti con la confederazione e il lavoro che hai a Songhai è il top, pibe ha sas buplive. A io, els de vos ons e con io della lavoro cinciausur di quei. Non è più decisioni radicali ad alla fin finale io sciavo quei vermen els meons di Dio di ne segner di se ti vuol che nus mi dain fin quella mi dada per il bien della nostra famiglia intera slu fecio quei a quella possibilità si dat quella possibilità se prendi quella se die che gref se die che con corontons fai se una grande mi dada ai bocca sempre ins diventa come devils ins.
0: La zona di comfort, naturalmente.
1: Genau. Romperò quella e il pigref.
0: Yeah, ma del tutto, un buon modo di fare la possonza. Voi essere alla cerca, o mi giusto, Rossio, come voi essere alla cerca, proprio attivamente del lavoro, a vostra stente senza pagare.
1: Io ho fatto un pinche miracolo, noi siamo un flau, insieme, in tal per poco tempo, due piazze. Bunes, ella in una piazza in un'università privata, io dell'ambasciata svizzera, con una distanza di 10 mesi, ella in città del gennaio e febbraio. Per me è faccio tremendo di ok, se venivo vero in quel momento di, è buono sempre, se è per me, se dico è per ella, e la tutina vivevo 14 anni che io avevo
0: per ella era qui, è intorno a casa e in tiara che l'aveva già abbandonato a Biarzons, per lei era quieta in una nuova situazione.
1: Yeah, il viver, bupli per sé famiglia, ma poi viver con sé famiglia.
0: Autonomo.
1: Da bagassi tu nif, tu ne vende nul. In quel sen, per noi abbiamo visto che era veramente una possibilità che insurvegno forse buono a sgadare alla vita.
0: Ella ha sorvegno la piazza della università, quella università privata, adai ide anen. A vos essa stai cauon? A tutanina essa presentau quella plaza dell'ambassada svizzera a Madrid. Quitora di Jons, l'uvrau e las finanzas del Tribunal Federal a Songhai, in stile de 4 mains, vais giumo in mains, temps de demission. Qual questau de prender tutta nina relativa main a necch? Cumiau de quei team?
1: Per moi se questau, de dina vart, in una certa tristezza, aber buona tristezza, diede schana vos, quale lavur, de l'altra vart aber diede in un graziovela dat, de tocca che assurmiu in quel zons. De consumi chef e ca sustenium in a vende in prem di tocca de vos di in quel momento che ho ai dice del hey Giovanni io hai quel lavur ed ella de hey Valerio ci trovas a questo fe sempre questo organizzavo in poche ore ad a buon moel mo ben il personale tutti hanno ci men sostenuto mai extrem
0: ed els tutti hanno saviu che mava capo l'avventire de vostra famiglia
1: genau de
0: Giù relativ pauc temps de realizzare che marciava tot, forse ci avuto messo giù al PBA temps de ponderare quella midada abrupta, fece radicale. Forse avesse l'agutio in pergadas de vit, dici, oh, ok, forse tutti ne mamma bia, cosa sentis vus quai?
1: Il tema è di una staus, è di una puspe venu si. È di una puspe venu si, è di una tatiana, cova bussi, con dos lavurs, cova bu pusoivel, la situazione tot. Tuttanina è convenuto a me mezzo
0: avon
1: al nas a di hai stu decidere in momento asa bu mo io ma ba in tira famiglia a quei è stau sei di quattro la Rossia sei di quattro mai a della fin finale se non venissi in quei dici se quei va sì lo mainza al nus è se mi viene vos al genere delle vacanze dove siamo un ospitare da Eli Danen tra i dì avon che Eli Danen per incevere la nuova lavur a io si riuniu per al ok, also il die de mai nova lavur.
0: De l'ambassada.
1: Die, questa u in moment vera ma industria disca, se va il pubblico costa co tre flat. Era vera ma in al scideva nasce, aveva nuot ed ella amava. Al straese fons.
0: Lettera lì con ella a Madrid.
1: Non si infatti qua in etappa, se in quei sene, io ti vengo l'ho infatti, ma rauto che

0: Bien allungati spagnol svevas.
1: Yeah.
0: C'è discorris vos insieme, Rossio, vos? C'è nina allungati de famiglia?
1: Genza sia allungati de famiglia, allungati dell'amor che non conosco in Ciet, era italian, cui Alvaro è nascito quando decidiu di mi dare il spagnol, ed italian venza sciau della Vart. Ad ose che non vedvina in Spagna, che il spagnol è sovviso, presenza, wenn sie decidiu per spai de prenderne una von l'italian sco lungach dentro mai e medona io c'onc il cunels ramonch ad la alla rossio medona c'onc spagnol cunels yeah.
0: Valerio Caprino vos vivis quella trilinguitat minche di en vossa vita avonca venite vossa pi nova fase della vita de lei non in titel de musica vos vos cerniu las liriche san alas cun fünf viertel.
1: E poi c'è una canzone che rappresenta quello che sono con diversi lunghi, se quella lavoro, se di quella casa. E poi è una canzone che viene cantata da me, compatriota, gente della Valada, che fa un pilos da svetto questo lunghi.

0: Yeah. Ina manifestaziun dalla plurilinguitad, quest'aulas liriques analas, Grais, Gimma, Cigi e Ali. Adels Lungaj, senza dubbi, è ina rola centrala, è la veta privata, sco è la veta professionale, da mio hosp al Valerio Caprino. Valerio, depi a chat favre, vivis vus a Madrid, nief ambient, nova plaza, nova società, cora sentis vus il puls da quella metropola de 3,1 milions.
1: A Madrid vivens bein. Nus essen un plein de se casar, de

0: Da dina vart diesei per me mit ton stoffi, da l'altra vart dati io ed au in a chance scodic von in a chance nova chance a nostra famiglia, aber in a chance me mez da da sei viver in Genief, ne.
1: Adina grande part de la vita ad quei pas che vos vais fa, ai se che pesce è le lavur, vos vais os propri giu la fortuna de survini in a plaza tela ambassada svizzera, bia miez al center de Madrid. Lauves de fa pauc ni nuot cun contabilitat quei che era ac ne main l'essenza de vossa lavur te la confederazion.
0: Erst as el vermen di as und el set surprius ca chi me un cagnanc pli a mi fec la contabilitat per vide ca quella chance de quella lavur a vierte mi als eis che sai push poi drova pia pi fec es lungats as a minche lungats che sai drova minche Praktika mein Mietje di.
1: Den all Romansch vorst, hein?
0: Den all Romansch. Ich denke, Romansch, ich habe schon schon bei euch erst ja derweil. Ich stehe emotional mein Fisch, Fisch ferm. Das ist nicht erwähnt, dass ich die Sportäge schon schon die Ulungatsch.
1: Aber bien, sie da, der Mietje mir jetzt auch in Romansch, lui, kui ja schon bien. Tja, sie ist bei euch leu.
0: Ja, schon so schön, kui, ich stehe in Tourist, in Schweiz, ein Tourist, kui, wenn ich aus, kui, wenn ich bei euch, ein Ungulauto oder del. Da stehe, wenn ich auf ein Pass provisorik. Mia collega ha surpriu quei, pis ella venida dice mi ti cai in Svizzer, ca iori ons de Zernetz. Apia io studiato, apia dice, ok, bien, flott. Apia de quel c'è un cittor boi nera monge. Apia de, ah, de, os che ti dies, neanc peter ciao si lunge che, de. Apis un dius viter el, ad a cinciaro monge con el, de. El va ladra di euro sur Silvan, e questo in moment febbi, de. Das weiß Cinciallo lungaci, Mama, Eliester, ja.
1: Al pensum principal de l'ambassade Schweizer a jede Tira, prina als Tourist, aber ora von tot hede d'esser in Liuk de Referenze per la Population Schweizer che vive in Spagna.
0: Nus essen hat mein responsabel per tot quei che als Schweizers che vive in Eliester, che vive in Spagna, che in registreiter nus quei an tuen 30 milli. Quels, yes, els han de fare nif pas in a nuova carta d'identità, aber el principal mönch els han in a fon, ni mariden, ni han in a separazion, ni in mortori. Per chas en scriver quei in Svizzera, sto ni vini dall'ambassada Svizzera, e nus termetin quei la registrazion, ma in tos documents agen in orden, e poi vien quei termets al canton d'or, vien quei termets leo per chan scriver, yes.
1: Cosa si svolge la via del futuro dell'ambasciata svizzera?
0: Se già inserisce a me play fece quel lavoro, io è totalmente in altro lavoro di quello che facevo lavoro. Scodete voni a voi lascio il buon crescere il lavoro da voi, che vuol dire che in ben segnato.
1: Cosa in una buona anzena, di?
0: In una buona anzena che il lavoro guardiata ne quello che ha in flau. A mio anterior che lavorava leo let's lavorava 21 anni leo. Vuol dire che si sliede bo.
1: Dati è possibile da se scolavi in avon, lau antai fra l'ambassade, forse vini in un'altra partizione, ni...
0: Els han schon detto mi schon al discorso di presentare per la lavoro, hanno detto mi che sono disinteressati di fare la carriera di diplomat, quel che mio anteriore ha fatto, ella lavorava 21 anni local, ad usare fare la scolazione a Bern per diventare diplomat, e la canzlia del consulato, Genze sia quei bol diplomatisch im Schola Ambassador, ma ben, io semplicemente, ella lo mezzo della Confederazione de Bern, a mi da mince quattro anni lavorge. A quei anni, als ich mein schon den Chat ne ho detto, mi se io fosse la forza, è interessante, poi da casa mio, mio profil, a ce che hai schon fatto, to conosce, ad Anton, quei vengono a mi buon in demanda, poi da calamità da a Madrid, a ce mein stata per se vista a Madrid. Se quei lui è in futuro forse in situazione che ti la mi da fa e non c'è von chi è in pensione da fa in per mi da das in tu e nel mondo vizin se un te.
1: Vos vez dice io dono se a mi in onda se cantà ad se viveren mi è da quei temi se vos vergaus Come vai con la famiglia, Leo? Rossio è tornata quasi in suo mercato. Claro, è per ella, bia, fitch, bia, nief. Alza fons, in sergentai, da tu non c'è venuto poi a dire a scuola, a dire alla guarderia. Vai il sentimento? Yeah. Sentis vus di essere arrivai? Hai si bien?
0: Yeah, nus ven, also, la lavur constat, la mia, la lavur de mia donna constat, che è quel che era, è fitch un porton. Als Afons in contenza alla scuola, als ens integrai fi spert, als veven a lungat, a qua gi dau fech, nus vene giu, in grazia la mes, la sira che nus vain, vain su sta, trels a casa, quei temps, tocca nus vene flau la habitazion, o so vens la habitazion, os che nus meinen a vos, so ente las vacanzas, as vens a vera mens a casa, ad io crec co vene bien.
1: De che Freddy è la cugina del Caprino Franz, aisi da tracias romances, grigiunas, niesei la pizza, la pasta, niesei forse tutina, il marisco e la paella. De che Freddy tirvus?
0: Tocca nos è un fredau de nuot, la cugina è un giobre, io buduro vau, aber nevende settembre, na nevende juest, vieni si gira fredau de To un pusaivel, qui ho cugino, io faccio il bugien rösti, tosta vai, la mia donna fa cugina spagnola, cugina italiana. Ad io son del leo e tra, son di io, accimo in qualche al più bugien la cugina italiana.
1: Ad es buops?
0: Let's mind tot.
1: Ad es che recente l'osso da vus, Valerio, io creo che agli Elan, ai Keo, tutto quei amministrativo, io gliete su tribuna, se si immagina che vieni a Madrid, sta con una famiglia, con un auto, con tutto, tutto, tutto. Allora, scrittire se in ordine, qui ha trovato in te pazienza di voi, se vuoi dire, vuoi stuire, mordere un po', d'entrano, o sei bene?
0: O sei buono, ma in piedi. E trovo un impercausas che sono del buon news da fare, che ha detto, come faccio, sento le vacanze con un tip. De più energia, aber scienza sia il più importante è facile.
1: Valerio, è la lavoro di scuris tudest a spagnol, a casa di scuris italian a spagnol, a ramonge. C'è nina io so proprio via slungaggio del cor profondo el Valerio?
0: Il lungaggio profondo di me è stato una di nel ramonge. Il ramonge per me è io vivo è cosa fons, non c'è te in te pigref, aber oso va qui per me natural, da c'è nina con il ramonge. Se c'è che sono del Zulet in questo senso, in Spagna, che c'è il Ramon con Els, e poi per me è in... E non ci sono essere paux. Non ci sono che non ci sono con l'ungaggio, con l'ungaggio viene di vino buono, ci sono all'estero, né a Gosa, né alla Surselva. Da cui dice a Dina, ci sono essere l'os, per vedere che mi c'è qui di... Ah, il Ramon! Qua Dina c'è speciale.
1: Vos dais budien vina von a lungat remonge vos afons quina biala valur, che valur slais vos on da vina von a vos afons sin via e la veta scobap.
0: Si hier in a gala cardiencia, esser generus, mir se via il concrescion, respecta il concrescion, quae.
1: Valurs per la veta, per Alvaro, Raffaele e Gabriel. Valerio Caprino, grazie al fatto che vi siete temps durante le vostre vacanze, a voi tutti la famiglia Caprino, Franz Oviedo, in bien prosperà a Madrid, bia successo, buona sanità, a grande contentienza, a per finire a una musica. Vi siete divisati Bendita tu luz da Manà in Bellezza e Ballada.
0: Quella canzone fa da me non usciamo in lanciata da tutta quella avventura che anzi con noi siamo maridau tocca a noi tocca con noi siamo fatti attrarre.
1: A cui fossi stato il profilo con Valerio Caprino, mio nome Gabi De Gonda, un grazie al che vous vai stato là, a cui profil se vai stato là cu a neo vous lais si l'applicazione Play RTR. Stai bene, a tocca in altri di.

Il sitz da stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tots.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Ervin Caduff, benvegni. Catastrofes de la natura statan el center. La gronda de quellas è capitada von novons, cun immense bova era nida giud il piz Cengalo, aveva cajunau la mort de 12 persunas e la val Bondasca in Bergaglia. Oza il process enciet. Per las 10 persunas can accusadas per vidamazzament per negligenza, pretende la procura pubblica che stiz de danes condizionai. Elas duen viva l'etau faliu la situazione ca manau a la tragedia. Che la procura pubblica pretende bupi auls gestiz ad a fa col fac che tutte le persone sono bu precastiadas. La partizione de parturei al spital de Lyon due ogni mantenida. Varga 2.100 persone han sottoscritt la petizione che nida surdada oz al presidente della Sana Surselva. La fine mera è che il responsabile riponderesce l'or plans da sarà la partizione de parturei. Da me un orientesce la Sana Surselva coe la intenzionesce de continua. La via d'entre Molina ad Arvigo e la Val Calanca resta probabil serada antocan la fin di amna. Giev de Vargada eran 4 bovas nidas giu avevan bloccau la via simplir struncuns. Per quel che la situazione de Laura è difficile, an in se un bus viu un cever a Rumai. Gli amprem sto il terreni se giraus. Chi n'ang veni e si longe la finamera del proiect che n'ius lanciau zozze in Val Rhein. Anzemen cu gli uffizi federal per vias Astra e gli uffizi de construcziun bassa realisesce la vischneun che Val Rhein in proiect de prevenziun. Quel due riduzi la resca di inundaziuns. Il 2000 veran il Hüscherabach del Rhein posterior isur las rive so avevan inundau in a gronda part del territori habitau da Spligia. Donda mia vart, io gli vigilina bia la sera.
0: La saira ter RTL. Un sempre verz. Scuvrides. E hits. Musica non-stop.

go, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Schettet la radio, meine tras l'istorgia da musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed en l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

Split.

musica per in Escadin. Per dai. Per mai.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

L'armas. De Tresa Rüter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, ambus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci gli ora stezzan mesa veia.

qualgada straccheu che eu stoppi il telefono domanda co faceves ti co faceves ti in Franz en Pegna